0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: La mattina quando sono a casa la lascio libera per il balcone, okay. E c'è solo una fessura sul mio terrazzo tra un armadio che non è mobile ma è fisso e il muro di cemento, sì, con un vaso sopra. Si era infilata là fino in fondo
3: alla fessura
2: di traverso, sì.
3: Ah, pure di traverso.
2: Di traverso, perché dritta non c'entrava. Guarda, le tartarughe di terra sono tremende, e non riuscivo più a tirarla fuori perché con lo scopettone non c'entrava. Mi sono dovuta inventare i mostri, ma per un paio di minuti ho pensato che dovevo salutare la tartaruga, sarebbe morta di stentilla.
3: Io non lo so perché. Guarda la Caselli come ride, ormai capirà, Caselli è in un altro mondo. Io non so perché, forse mi devo far curare. Io adesso ho in mente tutt'altro proprio. Ho in mente questa tartaruga che a un certo punto riesce a uscire dalla fessura, quindi ho in mente te con questa tartaruga che esce, che sta lì e saluta, fa sono vivo.
2: Comunque era, comunque era buio, anche lì nella fessura.
3: Sì,
2: era Sì, sì, e beh, perché era una fessura bella, bella lunga, profonda, e lei è arrivata poi fino in fondo, non è che cioè, è stato un casino. È stato veramente un casino.
3: Non è stato timido, Carlo.
2: No, no,
3: cioè,
2: andava.
3: Una volta che entra, entra.
1: Certo. Tutto bloccato.
0: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Attenzione, promo vacanze attiva. Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: show best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Bello lo spettacolo di Madonna, che era tutto già registrato il video. Di vero c'erano gli ultimi 5 secondi con Ronaldinho e Ronaldo che entravano in campo.
2: Sì, svogliati tra l'altro.
3: Infatti guarda, le superstar Madonna e Shakira evidentemente in playback. Invece pazzesca la performance di Gigi Berlecke. Justin Bieber.
4: Justin Bieber è bravissimo.
2: Come no, Justin Bieber c'era.
4: Perché
2: c'era.
4: Dici Shakira in playback?
3: Netta.
4: No.
2: Sì, anche secondo me. Secondo me
4: Madonna sì, era tutto registrato.
2: C'era lui là, Alessio era registrato.
5: Sì, no, vi dico il perché erano registrati. Perché Shakira e Madonna avevano, diciamo, uno spettacolo di ballerini, tutta una coreografia un po' più complessa. E quindi in alcuni momenti di vuoto, perché passa in un tunnel Madonna ad un certo momento sopra un buggy, e quello c'era l'esigenza in un certo modo di registrare. E Ronaldo non aveva nemmeno la panza in quella
2: insomma perché faceva l'autista di questa di un buggy insieme a Ronaldo.
3: Per non avere la panza dovevano averla registrata nel 94.
0: Morning Show Best, domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Attenzione, promo vacanze attiva. Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
2: Show live dalle 7 alle 10, canale 91 del Digital.

0: hide from me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Effettivamente, quando dici parlo con me stesso, qual è l'azione prima? Cioè, che, sì, chi è in testa?
3: Esatto.
2: Parlo o ascolto?
3: Esatto, è vero. Qual è l'azione che, cioè, cosa insieme viene? Però è una roba strana. Allora mi sto parlando mentre, sopra, mentre ascolto. Cioè.
2: Bordello. Secondo me dipende se sei uomo o donna. Perché secondo me queste riflessioni sulla donna parla e basta, cioè non ascolta. Tanto non, rimangono così, le risposte rimangono: no, amici, uomini all'ascolto. Tante volte, quante volte ci fanno le domande, però già stanno pensando alla domanda successiva. Non interessa la risposta.
3: Avanti.
2: Ecco, quindi attenzione, Madonna Caselli.
4: Bella.
5: Io sono rimasta bella. Così, sì, sì, impietrita, sì, da tanta profondità.
3: Sì. Poi. Altra roba, stavo pensando sempre a un nuovo progetto di film, no?
2: Pure.
3: Sì. Vai. Allora, guardando la lavatrice, che è l'unica cosa che in casa da me sta andando ultimamente.
2: Ah, bene.
5: C'è rotto.
2: È rimasto quello, ma dormi pure là dentro ormai.
3: Sì. Ma guarda, stavo riflettendo su sta cosa, cioè tu ci cacci, no, i vestiti dentro, bagnati, cioè i vestiti, no, da lavare, e poi escono che sono puliti. Ma sì. Quella non fosse una sorta di macchina del tempo, dove tu praticamente ci metti la roba zozza dentro e te la restituisce pulita, quindi un secondo prima che si sporcasse, cioè un secondo, un po' di tempo prima che si sporcasse, quindi è tipo come se, no?
2: Ti prego, sposami.
5: Mamma,
2: io impazzisco.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
0: solo su
1: Radio Globo. Più colorata, più figa, più energica.
0: Semplicemente
1: più bella. Globo TV.
0: Sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
1: The summer is here. Radio Globo.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
2: Due? Viene a pranzo da me?
1: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: E te lo voglio di.
2: Cosa?
3: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
3: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente Coccolino 3 litri, 2,69 euro.
0: Mauris. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
6: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.

0: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Il weekend parte all'insegna del bel tempo nel Lazio, con tanto sole questo sabato e temperature bene o male nella norma, massime non oltre i 32 gradi, anche di notte si riesce a dormire abbastanza bene. Domenica invece, attenzione, torna una perturbazione, non tanto nella prima parte del giorno quando il tempo tutto sommato sarà ancora bello, ma tra pomeriggio e sera torneranno un po' di nuvole, anche qualche acquazzone e qualche temporale, con temperature in leggero calo. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think Big, become Big.
10: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre.
2: Globo TV. The kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

0: Show live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: be back.
1: Dal 25 luglio, tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
2: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Top Dan autorizzato al decollo. Supera ogni limite.
5: Da Pewex decolla il Top Dan. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare!
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
7: Ah, e questa è la vista dal finestrino
6: della macchina. Favolosa!
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
10: voci artefatte
9: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
11: Il Morning Show è offerto da
9: MB Arredamenti.
12: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
13: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
12: MB Arredamenti.

0: su Radio Globo, ma anche su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre. Siamo presentabili? Non lo so mica, fammi dare un'occhiata allo specchio. No, non siamo presentabili. Ci vogliono altre 4 ore di trucco. Niente.
1: Aspetta
0: da fare.
1: Aspetta, che io ho appena mangiato un biscotto per colazione e ce l'ho tutto tra i denti. Mannaggia, mi hai colto alla sprovvista.
0: Certo,
1: proprio.
0: Se volevamo far venire la voglia di andarci a vedere, proprio gliel'abbiamo fatta passare adesso.
1: Lo facciamo apposta. Buongiorno Massimo.
0: Buongiorno Flaminia, di nuovo insieme per questo weekend con il meglio di tutta la settimana del morning show di Radio Globo. Certo, siamo arrivati ormai alle battute finali, ormai manca poco, siamo arrivati al 124esimo giorno di luglio, quindi insomma ci dovremmo quasi essere.
1: Alle battute finali intendi anche proprio fisicamente, perché siamo un po' stanchini, un pochino.
0: No, è per questo che nemmeno il trucco riesce a fare insomma dei miracoli, capito?
1: No.
0: Vabbè, comunque adesso ci ripassiamo un po' quello che è successo durante questa settimana, perché è stata bella intensa. Allora cominciamo qui su Radio Globo. The morning show on Radio Globo.

0: Morning Show Best. Il meglio della settimana del Morning Show.
1: Siete i migliori.
2: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
3: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
4: Vabbè, hanno già detto tutto praticamente. Sabato e domenica il meglio del Morning Show. Viva il Morning Show e allora ciao, grazie. Hanno fatto già tutto. A domani, ciao.
5: Dai, no. Diamo un piccolo spoiler di cosa parleremo tra poco.
4: Va bene, va bene. Allora, guarda, ti dico che sto vedendo del fumo che esce dal tuo telefono.
5: Ma è il falò di confronto?
4: No, non è il falò di confronto, è un falò perché sento anche puzza di bruciato. No, scherzi a parte. Stiamo parlando di device che possono prendere fuoco, così come è successo anche alla Camera dei Deputati, no?
5: Il Parlamento, esatto, sì.
4: Mamma mia, sentite, va.
0: The Morning Show.
2: The Morning Show on Radio Globo.
6: Ah, Massimo, prima stavi a dire che dovevi dire qualcosa sulle formiche, dice un po'.
4: Ah, è vero, ragazzi. No, tragedia. C'ho il problema che c'ha avuto Giovanni. C'ho le formiche in casa e non so che fare, ragazzi.
7: Ma come che sarà? Ma no. Io di tutto ti devo dire, tutto.
5: Niente,
7: il percorsino.
4: Percorsino, no, Giovanni. Percorsino, se lo dico a Valentina mi lancia una scarpa. Non è che poi allora facciamo il percorso.
7: Ma non glielo dici.
4: Ma no,
7: ma quando
4: non...
7: passa lì ti metti lì, la distrai.
4: No, non va bene, è un metodo un po' troppo, cioè,
7: troppo umano.
4: Ci vuole qualcosa di più immediato, capito? Non è che posso aspettare adesso 25 giorni che formiche facciano il percorsino.
7: Sta pure andando in vacanza, dai, mamma mia.
4: No, io ti capisco. Allora, tu la tua è da animalista la tua soluzione, la mia invece ho bisogno di una soluzione immediata, quindi al di là del fatto che tra l'altro poi sono anche in cucina, quindi non che posso usare il veleno. Che fai? Usi il veleno?
5: Lanciafiamme
4: napalm. Il napalm, ragazzi,
7: sai che fai? Un hamburgerino, una salsiccia.
5: No, in cucina no, fuori fai tutti i percorsi che vuoi, Giovanni li accompagni, gli offri uno champagnino.
7: Ma perché no? Si fa col monotalco.
5: In cucina il percorsino no.
7: È che metti il veleno
5: le
7: in cucina?
5: Le dobbiamo estirpare. Eccoci. Io sono animalista, ma le dobbiamo estirpare.
7: Pensa se non lo eri.
4: No, dai, anch'io voglio bene, però in questo, cioè a casa, in cucina, no, non è che posso avere, dai.
7: Ma puoi mettere il veleno in cucina?
4: Ma non lo puoi mettere in cucina.
5: Posso, infatti devo trovare una soluzione.
7: Metti il borotalco.
5: Ma quelle polveri, ci sono delle polveri
7: sono velenose.
5: Velenose.
7: Metti il borotalco.
4: Il borotalchino,
7: per il percorsino.
4: Ma ci vuole troppo tempo, non è che...
8: Io sono idea, Massimo. Lascia le formiche là, cambia casa.
4: Potrei.
5: Cioè,
4: faccio come Berlusconi, disponendo io di 20 case avrei anche certo. L'imbarazzo
8: per le formiche, il borotalco.
4: Ma il borotalco, fai il percorsino e non succede niente.
7: Però se escono,
9: non ho capito questa cosa del percorsino col borotalco, cioè serve a delineare un pattern, nel senso che gli fai proprio il percorso striscia a sinistra, striscia a destra, esatto. E loro rimangono in mezzo.
7: No, in mezzo gli fai un percorso che esca fuori dal balcone e poi ovviamente loro sanno dove devono andare fino a ridosso, insomma, di dove,
9: cioè,
7: poi magari
9: formica,
7: lo puoi mettere.
9: Animale intelligentissimo che si organizza in gruppi, va a procacciare il cibo e lo mette nelle riserve per l'inverno, vede il percorsino tuo di borotalco e lo segue.
7: Ma
9: se ne va,
7: perché loro col percorsino loro non possono entrare in contatto col borotalco.
4: No,
7: sono allergiche.
5: Tu non hai visto A Bug's Life, il cartone animato della Disney? L'hai visto?
4: No.
5: Vanno in paranoia queste formiche, loro stanno tutte in fila.
4: Sì.
5: Se ci provi nella realtà, se tu con il dito accarezzi una parte del loro percorso, le formiche scapocciano,
4: destabilizzi,
5: non sanno più dove andare, cominciano ad andare indietro, ad andare avanti, ad andare ai lati, ma non passano dove tu hai toccato, quindi quel percorsino proprio le inibisce il passaggio e loro se ne vanno.
4: Che dito lercio che devi avere. Ho capito, però ragazzi, allora il punto da dove ho visto le formiche alla finestra è tanto, cioè è lungo, quanto ci mettono? 20 giorni, ragazzi, io non posso, quindi io trovo questa soluzione forse la più veloce e indolore.
0: Napalm.
4: Ma no,
7: Napalm.
9: Ma scusa,
7: idea.
9: Ragazzi, ho un'idea io. Vai con l'aspirapolverino, le risucchi e poi poi porti fuori, apri l'aspirapolverino e quelle escono.
6: Massimo, ascolta a me. Prendi la miscela, la benzina, il gasolio, quello che te pare. Prendi un panno di cotone, ce lo intingi a malapena la punta e lo infili, la puntina, nel buchetto dove pensi, cioè insomma non lo pensi, dove c'è sta il formicaio. Loro saranno attirate, cominceranno a mangiare, si intossicheranno e moriranno anche le uova di conseguenza, perché daranno da mangiare. Il benzene, ma... quello che c'è sta dentro.
4: Allora, voglio bene anche alle formichine, per carità, però sì, devo trovare una soluzione. Però non ho ancora individuato dove c'è il buchino. Non l'ho
5: Senti,
4: individuato.
5: Massimo, io ho cambiato idea. No, veramente, dai, che violenza, è una cosa orribile tutto ciò. No, niente, prova il percorsino, per favore.
7: No, vedi che gira, gira. Poi, quali sono quelle formichine piccoline?
4: No, non ho ancora individuato dove c'è il buchino. Non l'ho
5: Senti, Massimo, io ho cambiato idea. No, veramente, dai, che violenza, è una cosa orribile tutto ciò. No, niente, prova il percorsino, per favore.
7: No, vedi che gira, gira. Poi, quali sono quelle formichine piccoline o quelle un po' più grandi?

0: sale e aceto, l'ho messa tutto intorno e niente, le formiche si sono portate via pure quello.
1: Ma ho capito quali sono la specie che c'ha Massimo in cucina, ti dico che quelle stanno preparando il percorsino che così ti levi dalle palle tu.
2: Non ci scherzi, guarda, guarda come va a finire. Già ieri ho due, l'ho vista sul divano col telecomando.
3: Oh Massimo, il rimedio sarebbe comprarti l'aspirapolvere, così aspiri le briciole e le formiche.
2: No, ma buona ce l'ho idea. Già, non, che non risolvo niente, quelle poi ritornano. Ieri, per esempio, non c'erano più. Sono ritornate questa mattina, cioè le ho riviste stamattina. Pensavo di aver risolto.
4: Sono trovate bene, dai.
5: Io qualche giorno fa mi sono preso una pizza a portar via, ho poggiato il cartone sul muretto per finirmi la birra. Quando vado a ripiare il cartone era pieno di formiche, sono entrate pure dentro, praticamente si sono cotte da sole sulla pizza appena sfornata. No. Tutte proteine, ma la sono mangiata lo stesso.
2: Comunque credo di averle prese così, perché l'altro giorno sono tornato al supermercato con le bustone. Ero carico, per aprire con le chiavi ho appoggiato le buste a terra, capito?
6: Quindi siccome, sono salite.
2: Siccome sotto casa c'ho i secchi e quindi ogni tanto ci sono le formiche, credo che alla fine le ho trasportate io dentro
6: Scusate,
2: casa.
6: Scusate, comunque io so st'immagine in testa bellissima. Massimo disteso a pancia in su, che sembra che fluttui dentro casa, ma in realtà sono tutte le formiche che si sono coalizzate e lo stanno alzando per accompagnarlo gentilmente fuori dalla porta.
2: Hanno fatto già il rogito, tra l'altro.
7: Esatto. Le formiche fa sì che le altre compagne trovino il cibo nel punto dove si trovano, dove l'hanno trovato. Rilasciano un feromone, una scia di feromone che gli permette di arrivare a questo punto. Se tu ci passi col dito la interrompi, è per quello che vanno fuori di testa. The Morning Show. The Morning Show on Radio Global.

0: Tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mameson stendino torre 3 piani con ruote 10,99 €.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: The Morning Show.
8: Sponsored by
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
11: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
12: MB Arredamenti, mi fa.

0: con la pezzetta in mano. Ma poi scusami, da conduttore adesso vado a finire a pulire i pavimenti?
1: Lo hanno fatto anche in una grande azienda che si chiama S Roma. Di fai un po' tu.
0: Dimensionamenti.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
0: No, così me l'ha spiegata Giovanni, Che succede alla AS Roma?
3: Esattamente, parliamo della Roma, dell'Associazione Sportiva Roma, dove una trentina di dipendenti che erano addetti alla parte amministrativa, quindi al lavoro, se volete, davanti a un computer o comunque differente da quello in cui sono stati mandati nei negozi del marketing giallo-rosso.
0: Okay.
3: Quindi da amministratori o comunque segretari di un qualche ufficio, adesso fanno i commessi. Il problema è molto semplice. Innanzitutto è ovvio che subito c'è stata la segnalazione ai sindacati, e nei vari negozi della S Roma, sapete che sono dislocati sia al centro ma anche nei centri commerciali e altro, ci sono dei problemini di sicurezza, c'è stato già un infortunio sul lavoro, si parla di aria condizionata che non va, e soprattutto si parla di ragazzi e ragazze che, da un ufficio, adesso vanno lì e vanno a maneggiare la mercanzia giallo.
0: Scusami, non è che si può fare, cioè, a parte l'altro giorno sono andato a comprare una maglietta, ho chiesto una XL e me l'ha portata Dybala, è venuto, mi ha detto la faccio, hanno ricollocato.
3: Perché non sapevano che fargli fa quest'anno il rinnovo del contratto.
0: No, scherzi a parte, però scusa un secondo, io entro con una mansione, faccio, che ne so, il contabile, e mi ritrovo a vendere veramente le cose nel...
3: Certo, perché ti possono cambiare ovviamente il contratto. Poi ovviamente qui la situazione è che devono ancora spiegarla molto bene, perché poi comunque questo sta accadendo, ma sembra, da come dicono i sindacati, che siano dei licenziamenti velati. Ora è ovvio, non sta a noi dirlo, e soprattutto non lo sappiamo.
0: Però
3: sappiamo delle denunce che stanno e delle segnalazioni che i sindacati, anche confederali, stanno portando avanti. C'è una scala che non è in sicurezza in un negozio, ad esempio. Poi c'è un altro magazzino che era talmente, dicono le segnalazioni, pieno di roba che non è stato possibile aprire la scala prima di arrampicarsi. Al posto dei bagni hanno messo determinati magazzini.
0: Scusa un secondo, adesso faccio uno più uno. Queste segnalazioni arrivano da quelli che sono stati ricollocati.
1: Sì.
0: Potrebbe essere un po', insomma, una, che ne so, una vendetta, cioè la butto lì, io prendo le
1: distanze. Potrebbe essere anche una strategia. Si vocifera anche questo. Perché scusami, ma queste persone erano anche persone che lavoravano da molti anni nella S Roma, quindi si ritrovano a vendere le magliette. Ovviamente c'è un disagio.
3: Certo, diciamolo anche chiaramente.
0: Ma però non si può fare.
3: No, diciamo chiaramente, tu mi chiami per fare un lavoro, poi dopo non è che stai variando leggermente il lavoro, cambi totalmente.
4: Però esiste l'istituto del demansionamento, non è così semplice, non è che puoi prendere un laureato in economia e dirgli semplicemente da domani stai lì al reparto magliette. Cioè,
3: Però sta funzionando così. Allora, di conseguenza, cosa hanno fatto? Secondo me, strategicamente, anche i sindacati e queste persone hanno detto: sì, fai così. Allora, siccome in ogni posto di lavoro non ci può essere tutto in ordine, tutto in regola, anche in buona fede, non è malafede, e allora loro sono andati a vedere: questa cosa non funziona, io la denuncio, questa cosa non funziona, io non la denuncio. Ci sono dei locali in questi negozi che erano dei bagni e sono diventati depositi. Alcuni punti, sempre secondo le segnalazioni, che poi dovrà smentire la S Roma, dove ci sono delle puzze tremende. Vabbè, perché magari non c'è una pulizia.
0: Scusa, adesso al di là di queste problematiche che stai sollevando, io mi concentrerei invece su questo demansionamento.
3: Certo.
0: Cioè, io rimarrei un attimo su questa roba. Sono entrato con una mansione, mi ritrovo a farne un'altra. Si può fare? Non si può fare? Allora, magari, tanto per cominciare, do il numero per quelli che stanno vivendo questa situazione. Se qualcuno ci vuole chiamare, ci vuole raccontare come sono partiti e che cosa stanno facendo adesso, lo possono fare. Quindi 06 89 28 996, e poi se magari è capitato anche in qualche altra azienda qualcuno che è entrato in un modo e è uscito in un'altra.
3: Perché nel caso specifico, ecco, in base anche a questa domanda che stiamo facendo, a livello sia sotto il punto di vista contrattuale ma anche di visite mediche, i sindacati dicono: se tu fai una cosa e poi ti devi mettere a maneggiare della mercanzia, delle magliette, dell'abbigliamento, devi fare delle visite mediche. mediche particolari o comunque specifiche per quella mansione, e perché quando cambi mansione il livello di rischio è diverso, dicono i sindacati. E questo sembra che non ci sia stato, che un'altra problematica che è legata sia al contratto ma anche, diciamo, alla parte più sanitaria.
1: E poi c'è molta omertà da parte di queste persone che sono state demansionate, perché ovviamente hanno paura poi di un vero e proprio licenziamento se questo dicono sia velato.
5: Da impiegato ti hanno mandato a far commesso, te poteva andare peggio, se c'avevi lo dito ti mandavo direttamente a passo lo straccio dentro gli spogliatoi dopo allenamento.
6: No, è che prima a Trigoria c'era l'amico del zio, del cugino, del nonno, del cognato, del amico. Mo sono arrivati loro, stanno a rimettere cose a posto. L'addetto marketing deve essere addetto marketing, non uno che non capisce niente. E quindi hanno detto: che facciamo? Vabbè, allora vai a Roma Store, pur di non licenziarlo. Così è andata.
0: Quindi la colpa è di marketing. L'addetto marketing.
4: E comunque il polverone lo sta sollevando Giovanni Lucifora.
0: Quello sì, vai.
7: Esiste il demansionamento, ma tanto se l'azienda per cui lavora necessita per X periodo temporaneo, si mette a fare quello che gli pare.
0: Però si può fare, non si può fare, è giusto, non è giusto, da cosa siete partiti, a cosa siete arrivati?
4: Ci sono dei parametri, sì.
2: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.

0: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Il weekend parte all'insegna del bel tempo nel Lazio, con tanto sole questo sabato e temperature bene o male nella norma, massime non oltre i 32 gradi, anche di notte si riesce a dormire abbastanza bene. Domenica invece, attenzione, torna una perturbazione, non tanto nella prima parte del giorno quando il tempo tutto sommato sarà ancora bello, ma tra pomeriggio e sera torneranno un po' di nuvole, anche qualche acquazzone e qualche temporale, con temperature in leggero calo. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza. The
8: Morning Show, sponsored by MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
11: MB Arredamenti mi fa arredare.
12: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
13: The Morning Show.
14: On Radio Globo.

0: best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: Vi stiamo accompagnando con il meglio della settimana del Morning Show di Radio Globo, in radio naturalmente, ma anche sulla TV, canale 91 del digitale terrestre Globo TV. Un saluto a chi ci sta ascoltando mentre sta macinando chilometri.
3: Maciniamo chilometri, magari sta facendo un bel viaggio lungo, lungo tanti chilometri.
2: Che gioia mettere il carburante per fare tutti quei chilometri, eh? Beh ragazzi, abbiamo parlato proprio di viaggi da fare, con tanti chilometri da bruciare e con tanti soldi da mettere al distributore della benzina, ovviamente.
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
2: State ragazzi con dei viaggi organizzati, perché no, anche in automobile, però con quello che costa il carburante ci stavamo un attimino preoccupando, no? Però abbiamo sentito che ci sono ascoltatori che si stanno organizzando per fare delle belle tratte, e poi abbiamo scoperto anche di questo ragazzo che io già conoscevo, che insomma sta facendo questo viaggio in ape, un'ape camperizzata, e arriverà fino a Capo Nord. Qualcuno prima dice: già, ragazzi, ha camperizzato un'ape 50.
4: No ragazzi, non è 50, è un'ape 600 camperizzata.
2: Sì, è vero, è quelle un po' più grandi, per farvi capire.
3: E okay, allora la piscina stava in un'ape 600 o in un'ape 50?
2: Adesso mi metti in crisi.
3: Sì,
2: sul cassone di dietro ci hanno messo una piscina.
3: Sì.
2: E andavano in giro per le vie di Napoli.
3: Sì, con i piedi nell'acqua.
2: Rinfrescarsi.
5: Sì, però se non ci dici se è 50 o 600, non vogliamo saperlo.
3: Si può proseguire la giornata.
2: No. Porca miseria, 50? La okay, butto? Okay, allora, okay, va bene, sei contento? Sì. Vabbè.
6: Comunque se il carburante costa troppo, io vi voglio ricordare che c'è stato uno che ha fatto il giro del mondo in 80 giorni, eh? Quindi c'è, dai su, chi è che non c'ha 4, 5, 6, 7, 8, 10 mesi di ferie? Si può fare, insomma,
2: beh,
6: no?
2: Certo, come no? Se sei statale lo puoi fare. Che io ho detto!
5: Però sì, in effetti, scusa, lui per andare e tornare da Capo Nord almeno 4 mesi. Almeno, più insomma un po' starà lì,
2: considerando che fa le salite a spinta, perché non ce la fa, l'ha appesantita un po' troppo, non lo so. Però ragazzi, ci sono un sacco di persone che ultimamente sto vedendo con dei viaggi un po' estremi, e ho visto che ci sono un paio di ragazzi che adesso di Roma, se non sbaglio, che si stanno facendo un viaggio in bicicletta per arrivare fino in Giappone. In Giappone, impegnativa, eh? Impegnativa.
3: Impegnativa, sì. Vabbè, ma queste cose di solito le fanno le persone giovani, ragazzi che magari hanno finito il liceo e si prendono un anno di tempo prima di iniziare l'università, oppure chi lascia il lavoro e si prende un anno sabbatico proprio per fare esperienze del genere.
2: Sì, sì, anche perché c'è gente che, voglio dire, rimanendo fermi guadagna più che andare al lavoro.
5: Sì, e come si fa?
2: Con quello che ti danno.
3: Anaspi.
2: Quello che ti danno lo spendi per mettere la benzina, quindi alla fine se rimani a casa guadagni di più, capito? Ma come?
5: Perché veramente sono proprio un ingenuo, non ci avevo mai pensato.
2: Bisogna fare due conti.
5: Ragazzi, io prendo un anno sabbatico.
7: Cioè, aspetta, scusate, 13 km un litro sono tanti? Mamma mia, vi ancora va bene.
2: No, con un camper sicuramente sì.
5: Assolutamente sì.
2: Adesso poi chi ha un camper ci può dire quali sono i consumi medi, ma ci sono diverse cilindrate,
5: 8,
2: diverse
5: 7,
2: lunghezze.
5: 9.
2: Sì, però insomma, secondo me siamo 7-8.
8: Ci sono anche dei ragazzi toscani che hanno camperizzato uno scuolabus.
3: Carino.
2: Bello, molto
3: più
2: bello.
3: Comodo,
2: molto bello.
9: 600 non è un'ape, è un calabrone.
2: È un calabrone
3: più grande.
2: Sì, è vero, c'ha ragione.
5: Beh sì, comunque più grosso, più potente.
2: Sui viaggi estremi me ne avete fatto venire in mente, ragazzi, uno veramente assurdo. Adesso io ve lo dico e voi direte: ma com'è possibile una cosa del genere?
3: Non esageriamo però, eh.
2: No, questo è esagerato per forza. Allora, sto parlando della traversata atlantica, ok? Oceano Atlantico, con una panda.
5: Com'è possibile?
2: Con una panda, ragazzi. Allora,
3: Fatta diventare barca.
2: L'hanno fatta diventare una barca, ci hanno messo una vela, ok? E ci hanno fatto la traversata atlantica. Due fratelli, se non ricordo male. Era un progetto che avevano col papà, che poi credo fosse morto, e quindi loro hanno deciso di riprendere questa impresa. Credo, adesso.
5: Vabbè, io quest'estate faccio il giro delle isole greche camperizzando il SUP.
3: Dai, bravo. Guarda che tu ci scherzi. Hanno messo il tendalino sul SUP.
5: Ah sì? Sì. Non ho inventato
3: mettono
5: niente.
3: Il tendalino, no. Non ha inventato niente. No. Però puoi camparizzarlo di più.
5: Vabbè,
3: quello c'era solo il tendalino, come, puoi mettere il fornelletto.
5: È come me che metto il materasso nella macchina. Non è camperizzare quello.
10: Va ora in onda mio cugino. Sai che gli è successo? No, allora, perché ce n'è un'altra impresa che mi viene in mente. Se non sbaglio, ragazzo e ragazza, adesso poi magari lo andiamo a cercare, però traversata, sempre una traversata, però questa volta dell'Adriatico, per arrivare fino in Croazia in pedalò.
3: E che cavolo,
5: ragazzi. Quello si può fare, cioè la costa sta là.
10: Beh, insomma, non è proprio, saranno.
11: Comunque pure io ho camperizzato la macchina. Che terino. No, sì, ho fatto un panino in macchina.
3: Senti, ma
5: vale anche questo, se l'hai scaldato vale.
11: Ah, voglia.
10: Esatto. Scusa un attimo, ma tu queste battute le fai davanti anche alla tua compagna Sara?
11: No, il bello è che ne è una battuta.
10: No,
11: ma
10: no, così per capire, perché se no devi camperizzare davvero la macchina, perché ti butta fuori.
11: Lo so, ci stavo già quasi.
5: Però, ragazzi, invertiamo le cose, perché sennò qua camperizzare tutto è facile. Esatto, facciamo il contrario, cioè motorizzare, io voglio motorizzare la tenda Quechua.
3: No, ma è
5: diventa un camper.
3: Potremmo lanciare pure Pimp Mai. Che te sei pimpato?
5: Brava.
3: Pimp Mai qualcosa.
5: Qualcuno ha capito male.
11: Esatto.
3: Pimpato. Senti bene.
10: Qualcuno è andato a vedere. Sono sporco per caso. No, pimpare. Allora, è questo gergo che arriva dagli Stati Uniti. Cioè, significa, ecco, modificare qualcosa e renderla anche, insomma, abbastanza pacchiana. Di solito quando pimpi è quello.
3: Certo, quelli della mia generazione vedevano, e anche voi, credo, Pimp My Ride.
11: Su MTV.
10: È vero, è vero.
5: Cioè, la mattina Flaminia non si trucca, si pimpa.
3: A volte
12: camper bello Capo Nord a Santa Marinella io a casa dei miei suocera io mi faccio le ferie.
10: Oh, e buttalo via,
5: non mi sembra entusiasta lui,
11: lo so, però magari risparmi.
5: Risparmi,
3: dici,
5: ce li rimetti in vita
10: qua la suocera tutto il mese, ragazzi.
3: Ma che t'ha fatto Santa Marinella?
10: Santa Marinella, non è Santa Marinella. I viaggi avventurosi, ragazzi, abbiamo degli ascoltatori che adesso stavamo provando a raggiungere, ma insomma è un po' complicato perché insomma non sono proprio dietro l'angolo,
3: sono lontani,
10: sì, però ci fanno sapere che stanno facendo un'avventura davvero di quelle special. Sentite qua, è una manifestazione, sentite, vai.
13: Buongiorno Radio Globo, sono Andrea, con me ci sono Matteo e Riccardo, siamo il team La Panda dell'Aprigliano. Al momento ci troviamo in Georgia, esattamente a Tbilisi, e stiamo partecipando al Mongo Rally. Il Mongo Rally è un viaggio a scopo benefico che ormai sono oltre 20 anni che tutti gli anni puntualmente viene effettuato da diverse macchine, da diversi team. La partenza ufficiale è da Praga, noi siamo partiti da Aprilia, allo scopo di arrivare in Kazakistan. Le macchine devono avere dei requisiti obbligatori, cioè devono essere macchine con almeno 10 anni di vita e cilindrate non oltre 1003.
10: Ci hanno mandato diverse foto, loro in questo momento a parte che stanno fermi al distributore,
11: sì, a saperlo prima non buttava Apollo del 92, no?
10: È vero. No, loro in panda, loro sono in con panda. Una panda
5: in tre,
10: attrezzata, sì, però
3: panda vecchia.
11: In tre che mi sembrano anche massicci comunque. Buon viaggio, ragazzi. The Morning Show on Radio Globo.
14: Let's go. Sounds good. Real good.

0: trattamento particolare in Sardegna del nostro Sinner. Però dove? Non in spiaggia, Massimo.
1: No, al supermercato, ma il problema è che era un discount. Esatto. Sinner al discount.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
1: Aspetta un attimo, perché mi dicono che ci stiamo per collegare con il discount.
0: Discount?
1: Discount, perché? Ragazzi.
0: Beh, è una pubblicità?
3: C'è stata tutta una diatriba sul fatto che, ma come, Yannick va a fare la spesa al discount.
1: Allora, ragazzi, siccome tira una brutta aria, e tira una brutta aria evidentemente anche per uno che ha vinto qualche milioncino di euro pochi giorni fa vincendo Wimbledon.
4: Wimbledon?
1: Sì, però insomma, sai, le buone abitudini bisogna mantenerle. E poi qual è il miglior guadagno? È il risparmio.
3: Ma che ragazzi, poi dai, ma sarà vero?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Si è appena comprato una casa in Sardegna.
1: Oh, ci sono le foto che documentano che Yannick Sinner va a fare la spesa al discount come fa Flaminio. Guarda, la stessa identica
0: veramente
1: cosa.
0: Non vai tu.
3: Sembra impossibile.
1: Ma com'è impossibile? Yannick, buongiorno.
5: Ciao ragazzi. Ma sì, io sorrido perché poi ai giornali, alle persone sui social piace commentare queste cose, però voi siete del mestiere, lo sapete.
0: Che sappiamo?
5: Non è che dovete prendere per oro colato tutto quello che leggete.
1: Ah,
5: sì, sicuramente non sono uno che sperpera in cose futili, però insomma, fortunatamente qualche agio me lo posso concedere. No, scusi, questo non è col 30%, lo deve passare al 50% perché scade domani. Scusate, mi avevano chiesto un'informazione. Dicevo, anche sulla spesa non mi faccio parlare dietro, mi piacciono le cose buone. No, su questo ci sono i bollini extra, posso quasi prendere il pentolino per fare l'uovo alla coc con 20 bollini. Eccomi, eccomi, parlavo un attimo con un fan.
1: Ma scusa, parli di cucina con i fan, non ho capito.
5: Ma sì, sai, si parla del più e del meno, non è che mi metto sempre al centro io. Poi sono una persona modesta, lo sapete. Però posso comunque comprarmi tutto quello che voglio, non vado a spese.
3: Sarà.
5: Ma come 4,99? Vabbè, sullo scaffale c'è scritto 3,60 euro.
1: Tutto,
5: ah, fino a ieri? No, allora il tonno lo poso.
1: Ma come lo
5: tanto
1: poso?
5: Lo sgombro al naturale. Io grazie al cielo e anche grazie al mio braccio ormai posso permettermi tutto quello che voglio.
1: Sì, sì, abbiamo sentito.
5: Alla busta si paga? No, no, porto tutto a mano. Io scelgo sempre la qualità, non scendo a compromessi. Signorina, però ha pesato questi pomodori con rametto verde. Me lo può togliere, rifacciamo la pesa. E ricordiamoci che i soldi servono per vivere, non bisogna diventarne schiavi.
6: Amico, aiuta con spese a portare in macchina.
5: Sì, ma poi il carrello lo riporto io, che oggi avevo solo il monetone da 2 euro. Scusate un attimo che qui è successa una cosa gravissima. Ma non mi ha passato la carta fedeltà? Eh no, ripassiamo tutto allora. Ci saranno almeno 16 punti. E devo prendere il peluche per Laila. The Morning Show on Radio Global.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
7: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litri, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro.
8: Mauris. Chuck, motore, azione.
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Hai sentito?
12: No, cosa?
11: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
12: Davvero?
11: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
12: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
11: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
13: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
14: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
13: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
16: Magari!
15: Allora partiamo!
16: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
17: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
18: The Morning Show,
19: sponsored by
20: MB Arredamenti.
21: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
22: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
23: MB Arredamenti mi fa arredare.
24: In FM DAB
25: e sul canale 91 del digitale terrestre
26: Globo TV.
27: Si riparte per altre due ore con il meglio di tutta la settimana del Morning Show che state anche guardando sul canale 91 del digitale terrestre. Questa è Radio Globo.

0: show best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
1: Sentito la risata satanica. Sei era?
2: Eri tu.
1: No, intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale che si sta prendendo gioco di noi.
2: È fuori controllo, ce l'ha detto anche Giovanni, non ti ricordi?
1: Eh sì, qua nel morning show di Radio Globo. The morning show on Radio Globo. Ci sono dei numeri, ragazzi. Leggevo un articolo, adesso non mi ricordo tutti i numeri perché insomma era una cosa piuttosto complessa e complicata. Però l'intelligenza artificiale necessariamente non potrà essere per tutti, perché comunque sia per diciamo così avere l'intelligenza artificiale e per mantenerla ci vuole una quantità di acqua e di inquinamento che è qualcosa di spaventoso.
3: Eh sì.
1: E quindi necessariamente non si potrà accedere all'intelligenza artificiale in maniera gratuita, e quindi questo andrà a beneficio soltanto di quelle persone che se lo potranno permettere, quindi i ricchi. E allora l'intelligenza artificiale quindi sparirà per come la conosciamo oggi, soprattutto l'intelligenza artificiale diciamo più evoluta, no?
3: Pensa che adesso si sta tenendo un convegno delle intelligenze artificiali che stanno dicendo la stessa cosa, ma l'umano adesso non è che durerà ancora per molto, perché comunque per mantenerlo deve inquinare troppo, non è sostenibile,
4: mangia la cifra,
3: quindi tra un po' ce ne saranno pochi,
1: soprattutto uno di nome Giovanni con quegli incarti delle merendine che consuma ogni giorno.
5: Ragazzi, io robot è sempre più vicino.
1: Sta arrivando,
6: ragazzi. Ora che ci giocano con questa intelligenza artificiale, che guarda se gioca. Poi alla fine come Terminator che così decide che noi siamo un cancro per l'umanità e ci vuole distruggere tutti.
1: Comunque tanti cominciano a essere spaventati dall'intelligenza artificiale.
4: Beh, ragazzi, se noi adesso al di là della fantascienza, dei film fantascientifici pure belli che ci sono, bisogna capire che l'intelligenza artificiale la devi controllare. Non è noi non possiamo capire più di tanto, a parte quella che utilizziamo quotidianamente, ma dove può arrivare un'intelligenza artificiale in confronto all'intelligenza naturale, che è quella che è data all'essere umano, no? Questo può superare un livello. Superato quel livello, qui escono per esempio dai protocolli, ma dovessero uscire dai protocolli, poi che succede? Cioè voglio far esplodere una parte del mondo, certo. Io non lo voglio.
3: Però questo è il timore di tutti, no? Io ti giro quest'altra domanda. Sì. Noi pensiamo adesso abbiamo creato l'intelligenza artificiale e sta sfuggendo al nostro controllo. Se la questione fosse un'altra, se fossimo noi l'esperimento e stiamo noi sfuggendo,
1: Madonna,
3: al controllo.
4: No, no, attenzione. Vabbè, a questo punto chi lo dice che i sogni non sono la vita vera e questo è invece il sogno? Vabbè. Cioè, se noi rivoltiamo tutto, che è possibile?
3: Io te lo dico io che lo dice Marzullo,
1: di brutto,
3: bravo.
1: Gigi Marzullo. No, lo dice Marzullo, quello che ha detto Giovanni, di solito lo dice lui. E i sogni non sono desideri, capito? Ma comunque non è tanto il caldo. È l'umidità.
7: Matrix, il film, ci aveva avvisato.
1: Matrix, no, ci aveva avvisato.
8: Non tocca creare una manicomio virtuale per l'intelligenza artificiale impazzita.
1: Guarda, vero, come la fermi poi? Come la devi spegnere tutto? Che fai? Stacca la spina.
4: Se devi spegnere tutto, perché devi spingere un pulsante per spegnere, e se poi non riesci a spegnerlo, tu spingi il pulsante e non si spegne?
1: È vero, magari si è creata così
4: una sua piattaforma.
3: Forse è più facile adesso, senza aspettare ancora un annetto o due, spegnere quelli che continuano a smanettare per cercare di evolverla ancora di più. Cioè, spegniamo loro.
4: Però non è solo negativa la cosa, dai.
3: Però ci sarà un limite. O vogliamo proprio aspettare di vedere che cosa succede?
1: Vabbè, però io dopo come faccio a sapere se sotto il piede c'ho un occhio di pernice o una verruca? Cioè, capito? A chi lo chiedo? Scusatemi, no, non mi togliete l'intelligenza artificiale.
5: No, l'intelligenza artificiale non la puoi controllare, perché l'abbiamo visto tutti che impara, si adegua, si adatta e diventa autonoma.
1: Capito? Cioè, alla fine
4: questo è il punto.
1: È nata proprio per quello, no? A un certo punto comincia.
4: Ma non è nata per fare la frittata con la cipolla caramellata?
1: No, non per chiedere la ricetta della frittata con la cipolla caramellata. The Morning Show.
5: The Morning Show. On Radio. Tutti che impara, si adegua, si adatta e diventa autonoma.
1: Capito? Cioè, alla fine
4: questo è il punto.
1: È nata proprio per quello, no? A un certo punto comincia.
4: Ma non è nata per fare la frittata con la cipolla caramellata?
1: No, non per chiedere la ricetta della frittata con la cipolla caramellata. The Morning Show. The

0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti è a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.

0: euroferroma.it.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di

0: ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
3: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. Ognola 25.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: The Morning Show,
2: sponsored by MB Arredamenti.
3: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
4: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
5: MB Arredamenti mi fa arredare.
6: Stai ascoltando The Morning Show, il meglio

0: brutto episodio di violenza, appunto, perché dei cani sono stati lasciati sul terrazzo sotto al sole con 43 gradi e purtroppo alcuni di loro sono morti.
1: Esatto, con un brutto epilogo. Abbiamo sentito anche il presidente degli animalisti italiani.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
3: Anche Sciacca, il comune Sciacca, parte civile in quella che è stata la denuncia di questa persona che li ha lasciati in questo terrazzo disabitato, probabilmente era la casa sotto ci abitava, e le hanno lasciato questi cani a 43 gradi senza acqua,
0: senza ombra.
3: Senza ombra, tra l'altro ci sono delle immagini che veramente io ti capisco, Massimo, perché pure io non sono riuscito a vedere più tanto.
0: Ho visto
3: delle foto, comunque si vede tutta sporcizia, quindi le feci dei cani e questi cuccioletti, e quattro sono morti, non ce l'hanno fatta. Adesso insomma saranno aiutati, però la cosa importante è che c'è stata la denuncia. Ma la cosa che veramente noi rimaniamo così, erano 9 cani senza acqua e cibo, perché? Cioè perché?
1: No, no, ignoranza. Ma non è perché,
0: sì, come
1: però,
0: dici tu.
1: Guarda, non è perché è successo quello che è successo, il perché è abbastanza semplice, no? Perché li tieni in condizioni pietose. No, il perché è perché li hai presi questi cani, perché hai questi cani, perché vuoi i cani, per quali motivi, per tenerli in questo modo? Perché poi perché sono morti è evidente, cioè sotto gli occhi di tutti. Ha fatto una tettoia di 1 cm² con un pezzo di lamiera e 4 brande rimediate chissà dove. Mi sembra il minimo, no? La conseguenza è quella, con 43 gradi. No, e per quale motivo hai questi cani? Cioè, perché? Cioè, questo è veramente sadismo. Che cosa vuoi fare? Che cosa devi fare?
3: Pure questi magari l'ha trovati i cani, poi questi hanno fatto la cucciolata.
1: Ma li trovi, te ne sbarazzi, regalali a qualcuno.
3: Però se tu sei ignorante, sti ragionamenti non li fai.
1: Sono cose che fanno arrabbiare tantissimo. Però ecco, per chiudere un po' il cerchio, sentiamo invece che cosa succede da chi si occupa di animali, che lo fa con un'associazione importante, l'associazione Animalisti Italiani. È caduta la linea, però, ragazzi, è caduta la linea. Tutto questo è molto bello.
0: Presidente?
1: Quindi presidente?
0: Presidente?
1: Presidente? No, è caduta la linea. Stiamo richiamando. Vi dico, insomma, si tratta di Walter Caporale, che è il presidente Associazione Animalisti Italiani, che è collegato con noi. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie mille. Sì. Allora, presidente,
4: stiamo parlando di, diciamo, della punta dell'iceberg di un'estate fatta di maltrattamenti di animali, di crueltà sugli animali che veramente fanno accapponare la pelle.
1: Insomma,
4: io non so come si possa pensare di divertirsi oppure di essere indifferenti di fronte al dolore, alla sofferenza di esseri viventi. Quello di Sciacca, appunto, è un episodio terrificante, anzi bisogna ringraziare sia il privato cittadino che ha chiamato la polizia, sia la polizia che è intervenuta,
1: certo.
4: Perché insomma, che ci fossero sotto il sole cocente, 43 gradi, 9 cani, di cui 6 cuccioli, esposti al sole, alle intemperie, senza protezione, veramente di una crudeltà.
1: No, è qualcosa di veramente abominevole. Però adesso io quello che vorrei capire, no? Anche voi come associazione, che cosa succederà? Quali saranno i prossimi passi? Cioè, questa persona, quali conseguenze subirà?
4: Beh, intanto dobbiamo dire che poi chi vuole potrà seguire la vicenda sul nostro sito www.animalisti.it.
1: Okay.
4: Questa persona è stata denunciata per maltrattamento di animali. La nuova legge, che è entrata in vigore giugno dello scorso anno, prevede l'arresto fino a 4 anni di carcere e multe fino a 60.000 euro per uccisione e maltrattamento di animali.
1: 4 anni e 60.000 euro, sottolineiamo, così almeno magari a qualcuno passa la
5: sperando
1: paglia.
5: Che lo moltiplichino per 4 cani.
1: Sì.
4: Magari si potesse moltiplicare, però dobbiamo augurarci che anche rispetto, ricordando la madre, il pastore Maremmano, che era lo stremo di questi cuccioli, che il giudice vorrà tener conto del massimo della pena, perché per ora in Italia nessuno è andato in galera per aver ucciso degli animali. Speriamo che questo possa essere il primo caso di una lunga serie di condanne esemplari.
0: Lei ci crede, Caporale? Ci crede?
4: Io non sono molto ottimista, perché alla fine i giudici purtroppo pensano sempre che gli animali non abbiano tutto questo valore, dai, non siano esseri viventi.
3: Però c'è da dire una cosa, scusa Walter, ma per esempio il comune di Sciacca si è costituito parte civile.
4: E lo faremo anche noi animalisti italiani.
3: Esatto, molti comuni, molti istituti, e ovviamente grazie anche alle vostre associazioni, si costituiscono parte civile. Questo serve, secondo me sì, perché serve comunque per la sensibilizzazione, ma poi a livello di giudizio finale del giudice è importante che si costituisca
4: il comune. È molto importante, perché il segnale che non c'è soltanto un'associazione animalista, ma c'è un'intera cittadinanza che si schiera dalla parte degli animali, quindi dobbiamo augurarci che questo possa essere un segnale positivo per il giudice, e che ci sia, speriamo di poterne parlare fra un anno su questi microfoni, una condanna esemplare per il proprietario, che veramente è un criminale che non merita rispetto.
1: Una domanda, lei ha a che fare, immagino, insomma, tutti i giorni, è il pane quotidiano, ma perché una persona prende degli animali, se poi li tiene in queste condizioni? Per quale motivo? Che cosa c'è nella testa di una persona così?
4: Credo che non ci sia nulla se non l'indifferenza, e poi il cervello vuoto
0: e l'ignoranza,
4: ma soprattutto l'indifferenza rispetto al fatto di aver preso un oggetto. È come se avessero preso nove pupazzi, nove giocattoli da usare per il proprio piacimento, da tenere dove ci pare.
3: Ecco, ma quando viene dato un animale, prima noi parlavamo anche dei canili, sai, quelli municipali, quelli privati, ma c'è bisogno di un tesserino? Noi abbiamo chiamato tesserino. Comunque, diciamo,
4: noi lo chiamiamo, noi parliamo di scelta consapevole. Quando noi affidiamo qualcuno degli animali che salviamo, noi ci informiamo con la persona che vuole l'animale.
3: Esatto.
4: Verifichiamo dove abita, verifichiamo perché vuole l'animale, però questo purtroppo, soprattutto nel sud Italia, non avviene. Stiamo parlando di
5: e soprattutto avviene soltanto qualora il passaggio sia attraverso una di queste associazioni come la vostra.
4: Attraverso le associazioni, esatto, perché sicuramente nei canili comunali, se non ci sono le associazioni animaliste, è difficile che poi chi gestisce il canile abbia anche l'attenzione verso chi vuole un animale, perché lo vuole, certo, e quale animale soprattutto.
2: The Morning Show. The Morning Show on Radio Global.

0: Motion.
1: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne, qui con noi oggi abbiamo Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visitate il sito pensaingrande.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati Paoletto e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: The Morning Show,
9: sponsored by
10: MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
12: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
13: MB Arredamenti mi fa arredare.
14: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
15: The Morning Show
16: on Radio Globo.

0: morning show best. Stai ascoltando il meglio della settimana del morning show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: Vi stiamo accompagnando con il meglio della settimana della morning show di Radio Globo, in radio naturalmente, ma anche sulla TV, canale 91 del digitale terrestre Globo TV. Un saluto a chi ci sta ascoltando mentre sta macinando chilometri.
3: Maciniamo chilometri, magari sta facendo un bel viaggio lungo, lungo tanti chilometri.
2: Che gioia mettere il carburante per fare tutti quei chilometri, Beh ragazzi, abbiamo parlato proprio di viaggi da fare, con tanti chilometri da bruciare e con tanti soldi da mettere al distributore della benzina, ovviamente.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
2: Generale Vannacci, buongiorno.
4: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Chissà, si sta allenando per caso, sta facendo qualche miglia nautica di nuoto, mezze maratone, si sta preparando?
4: No, il miglio nautico l'ho fatto ieri sera.
2: Ecco.
4: Adesso mi sto bevendo un caffè. Oggi mi allenerò a corsa.
2: Ah, ok. Ma perché
4: è una cosa che non manca mai.
2: Ma perché ci sarà veramente poi questa sfida?
4: Ma vede, la sfida l'ha lanciata Renzi, no? Quando faceva lo smargiasso palleggiando prima della partita, insomma, con che è stata organizzata qualche tempo fa. Ma io la raccolgo la sfida, anche perché Renzi, cioè veramente è come rubare le caramelle ai bambini.
2: Solo
4: che Renzi no, perché Renzi poi fa accampa scuse, no? Io ho detto facciamoci, lui diceva facciamo la maratona. Allora ho detto no, facciamoci prima due miglia nautica a nuota e poi la mezza maratona. Lui fa no, io voglio fare la maratona. Va bene, come, poi ha detto che c'aveva la Leopolda, ha tirato in ballo l'antifascismo, i gay, che ci azzecca? Non ci azzecca nulla.
2: No,
4: allora gli ho detto, visto che lui vuole fare la maratona, allora io proprio oggi rilancerò,
2: certo.
4: No, rilancerò e dirò facciamo, no, attenzione, però ci metto anch'io del mio, no? Facciamo prima 3 miglia nautiche al nuoto e poi facciamo la maratona senza soluzione di continuità. Gli ho cambiato la data perché poverino era impegnato il 4 ottobre, aveva la Leopolda, quindi sarà il 17 ottobre. Io spero che questa volta non abbia la Leonarda.
2: Di Renzi. La Bernarda, altro. Però scusi un attimo, lei ha nominato i bambini, ma non le sembra un po' infantile tutta sta roba, dico io, cioè adesso arriva quello, ti sfido, facciamo la sfida, un po' a chi ce l'ha più grosso, non le sembra? Perché stavamo notando questo, no?
4: Ma è lui che l'ha lanciata.
2: Però lei l'ha accettata,
4: Attenzione, ma lui pensa ad avere a che fare con Bonelli, con Fratoianni, con Tajani, no? Che lasciano perdere, ma io non lascio mai perdere, io non mi indietreggio mai, forse questo Renzi non l'ha capita.
3: Vannacci, ma secondo lei è normale fare di questo uno spettacolo nei confronti di tutti gli elettori, di tutte le persone che comunque non è che se la passano molto bene, quindi
4: però
3: vedere dei politici sui social fanno queste cose, insomma, scatena molta rabbia, come gli ascoltatori stanno manifestando.
4: Attenzione, però lo spettacolo lo fa qualcun altro, questa è una cosa personale tra me e Renzi che nulla ha a che vedere con la politica.
3: E perché non lo fate tra di voi?
4: Certo, l'abbiamo fatto
3: privato, intendo.
4: Ma scusi, perché lei è obbligata a guardare i miei social? Quindi se lo fa vuol dire che è interessata. Non c'è nulla di ovvio.
3: Non sono
4: se lei guarda i miei social vuol dire che è interessato a quello che fa.
3: Io seguo le testate giornalistiche che pubblicano queste cose.
4: Il problema allora è delle testate giornalistiche, non mio di Renzi. Come mai la testata giornalistica lo pubblica? Perché probabilmente sa che suscita interesse. E quindi se suscita interesse poi non ci dobbiamo lamentare che ha suscitato interesse.
2: Però siete due uomini politici. No, la cosa, allora, potrebbe anche essere divertente, no? Però il problema è che in questo momento stiamo pagando la benzina a 2,10 al litro. Insomma, ci sono una serie di problematiche che vorremmo che chi in questo momento è nel mondo della politica trovasse soluzioni.
4: Ma infatti, tutto qua. Io per esempio e il mio partito sulla benzina che costa 2 euro al litro, la soluzione l'avevo già proposta e le mitigazioni le avevo già proposte. Riapriamo i rubinetti alla Russia. Ma evidentemente non è Futuro Nazionale che oggi può prendere queste decisioni, quindi non è che questo esime il partito
2: politico.
4: Perché
2: per esempio non organizzate una bella manifestazione dove dite caro governo, poi c'è da capire insomma che rapporti magari
4: perché
2: Futuro Nazionale ha con il governo.
4: Guardi, la manifestazione a mio avviso serve a poco, il nostro lavoro lo facciamo in Parlamento e lo stiamo facendo in maniera estremamente zelante, senza mancare un'occasione per indicare quella che è la giusta via, secondo il nostro parere, al governo. L'abbiamo fatto in materia di sicurezza, l'abbiamo fatto in materia di piano casa, l'abbiamo fatto in materia del DDL caccia, in qualsiasi situazione. Quindi non ci si può lamentare che Futuro Nazionale non sia presente in Parlamento e non giochi il suo ruolo. Peccato che tutti gli emendamenti che noi abbiamo proposto non sono stati votati, e quindi c'è un centrodestra che vuole escludere, vuole marginalizzare, vuole mettere da parte
2: gli emendamenti. Non è che ci si può fermare laddove non viene votato.
4: Non ci si ferma. Ma infatti non ci si ferma, si va avanti. Tant'è vero che proprio ieri abbiamo ripresentato, riprendendo gli emendamenti al decreto sicurezza, un DDL sulla sicurezza che andrà avanti di pari passo con quella che è la proposta del centrodestra. Non si ferma nessuno è perduto, nella maniera più assoluta. Non è questo il carattere di Futuro Nazionale.
2: Senti,
4: però
2: un'altra cosa.
4: In mezzo a questo ci sta pure una gara a chi ce l'ha più lungo, come dice Renzi, ma vedrete non si presenterà. E questo è il problema, che poi vede Renzi, come al solito, ha detto tutto e il contrario di tutto. Sì, il 17 ottobre io potrei farci quasi una scommessa, non ci sarà.
3: Non sarà un problema
4: perché questo svela il carattere di una persona, svela l'atteggiamento di una persona che, così come è nel lanciare sfide che sa di non poter sostenere, lo è nella politica, in cui lo stesso Renzi non ha più credibilità, perché ha già avuto l'opportunità di dimostrare quanto fosse bravo e ha perso totalmente, e oggi dice tutto il contrario di tutto.
2: Senta,
4: lo fa in qualsiasi situazione, e quindi noi lo abbiamo stanato.
2: Ma invece sui video, quelli generati con l'intelligenza artificiale, che hanno fatto discutere tantissimo, nessuna marcia indietro, anzi marcia avanti proprio.
4: Marcia avanti a tutta forza, che belli che sono. Guardi,
2: però hanno rubato l'idea a Trump, non so poi li ha fatti.
4: Non lo so neanche. Cioè, sì, ho contattato la persona che li ha generati, perché secondo me è un genio. E devo dire che questi video a me sono piaciuti tantissimo, sono ironici, sono satirici e sono fatti bene dal mio punto di vista, e ogni tanto bisogna farsi anche una risata in questo momento.
3: Però la cosa è che, diciamo, non è che un politico ti dovrebbe stare proprio simpatico, un politico dovrebbe aiutare il paese.
2: Sentiamo che dicono anche gli ascoltatori.
4: Lei continua a dire la stessa cosa, non è che una cosa esclude l'altra, l'aiutare il paese. Vede, io penso di essere stato l'unico
2: però vorremmo che ci fosse più concentrazione su quello adesso,
3: esatto,
2: questo
3: sì.
2: Vorremmo fosse,
4: ma ripeto, uno non esclude l'altro. Io sono stato a Bruxelles sino a ieri, nonostante fosse una settimana libera, a fare il mio lavoro. Poi ieri Bruxelles ha chiuso e me ne sono tornato in Italia. Ripeto, non è che l'essere simpatico o il fare una gara di sport esclude
2: la concentrazione. Per carità, adesso se volete fare a chi ce l'ha più grosso, fatelo, non è un problema.
4: L'impegno in politica sono due cose ben diverse.
2: Sì,
4: vediamo
2: sì.
4: Quelli che invece che della politica non si interessano, oppure guardiamo i sindaci che chiamano a raccolta la città, che poi la mettono a ferro e fuoco. Queste sono le cose importanti.
5: Lei non vuole far fare una manifestazione al sindaco di Bologna per quello che è accaduto, che non c'entra nulla il sindaco di Bologna. Vabbè, quindi lei contro le manifestazioni, Vannacci?
4: Oddio, vede,
5: le chiedo,
4: clima,
5: mi dica sì o no.
4: In quel clima non era il caso. Peraltro lo stesso sindaco di Bologna, quando il capotreno è stato accoltellato ed è morto, non ha chiamato nessuna manifestazione.
5: Vannacci, non
4: le sto dicendo anche questo. No, attenzione.
5: Sì, vabbè,
4: quindi o le fai sempre
5: ma
4: o non le fai
5: detto?
4: Mai.
5: Ma non
4: ieri,
2: vabbè,
4: purtroppo,
2: però sono successe delle cose brutte in quella manifestazione.
5: Però la dichiarazione del sindaco
4: ieri purtroppo è morta la seconda vittima dell'attentato terroristico a Modena, e purtroppo Mezzetti non ha chiamato a raccolta la città come
5: c'entra?
4: L'ha fatto invece. No, sono due pesi e due misure, vede, sono cose importantissime.
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Show. Fatemi ridere un pochetto, su.
1: On Radio Globo. Riepilogone di quello che è successo durante questa settimana alla Morning Show di Radio Globo, ma anche quello che è successo nella rete, no?
2: Eh certo, perché adesso state guidando, non potete scrollare, quindi noi lo facciamo per voi.
1: E lo facciamo con Viralissimo.
3: The Morning Show. The Morning Show. On Radio Globo.
1: È arrivato il momento, l'abbiamo annunciato, vai con Viralissimo di questa settimana, diamo una scrollata, va.
4: Viralissimo, il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in Viralissimo.
5: The pen is on the table, Antonio Tajani, lesson number one.
6: Ho visto of end of this time, Dustin. God bless Italy. Happy birthday. Happy birthday America.
4: Viralissimo.
5: E poi arriva il genio assoluto.
7: Una domanda. Secondo voi perché i gay hanno sempre più soldi?
8: Non ne ho idea. Perché? Tu sai?
9: Beh, è facile, perché non escono con una donna.
4: Viralissimo.
5: Quando al telefono l'unica cosa che senti è: mi senti?
10: Uè.
11: Allora Claudio, no, io adesso sto.
12: Non ti sento benissimo. Ti sento a scatti.
11: Mi senti adesso?
12: Ora sì.
11: Ok.
12: No Fabrizio, non ti sento proprio. È ripartito, mi sa che non prende, mi sa che sei te.
11: Mi senti?
12: Ora sì.
11: Ok, no, allora ti devo dire perché
12: non sento proprio niente, tutto a scatti, tutto scattoso, proprio sembra che stai nel buco di culo di non so cosa.
11: No. Mi senti?
12: Ora sì.
11: Okay.
12: Facciamo così, dimmi solo mi senti, che poi lo sento benissimo.
11: Mi senti? Ora sì. Mi senti?
4: Viralissimo.
5: Le grandi scoperte dell'essere umano.
2: Tutte le volte che le donne, un viaggio lungo secoli, parte da una scoperta shock, le seghe non le hanno inventate gli uomini, ma le donne.
13: È vero, la sega circolare l'ha inventata
2: neanche
4: Viralissimo.
5: Arisa e il rimedio naturale per la cervicale.
14: Quando sono la cervicale, che faccio? Mi metto due, per esempio, le pennette. Presente la pasta?
2: La pasta?
14: La pasta.
2: Ok.
14: Allora praticamente io mi infilo due pennette nel naso.
1: No, ma perché?
14: Okay. Però crude.
2: Certo, perché vuoi farle cotte, no?
14: No, crude.
2: Sì.
14: E praticamente io metto con una bacinella d'acqua sotto il naso.
2: Sì.
14: E le tiene ben aperte le narici e riesco a sciogliere tutte le tensioni e mi passa tutta la cervicale,
2: certo.
14: Tutto.
2: Ma questo è geniale.
14: Sì.
2: E dove l'hai vista questa cosa? O chi te l'ha insegnata?
14: Me l'ha inventata.
2: Quei cerotti che vendono in farmacia semplicemente che aprono un po'.
14: No, ma non aprono bene come proprio le pennette.
2: Le pennette
14: fanno di più.
4: Viralissimo su Radio Globo. Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
15: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
16: Già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
15: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
17: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
19: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
20: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
21: Grano Salis.
22: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
21: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
22: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
21: Grano Salis, il gusto che emoziona.
22: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
23: E te lo voglio di.
24: Cosa?
23: E te lo voglio di.
24: Che cosa?
23: Senti un po'.
25: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
26: Oh, ma
0: Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro.
0: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato.
0: E tua moglie?
7: È scappata.
6: Con uno del posto.
0: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
0: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: The Morning Show, sponsored
10: by MB Arredamenti.
24: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
26: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
27: MB Arredamenti mi fa arredare.
28: In FM, DAB
29: e sul canale 91 del digitale terrestre.
30: Globo TV.
1: Un'altra ora da passare insieme. Buon sabato a tutti con il Morning Show di Radio Globo che state ascoltando con il meglio della settimana. Io sono Massimo Vari, siamo pronti? Si riparte, via!

0: Morning Show Best.
1: Il meglio della settimana del Morning Show.
2: Siete i migliori.
3: Sabato e domenica, dalle 7 alle 10.
4: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
5: Buongiorno da me, che sono Massimo Bari. Buongiorno da lei, che è Flaminia Cappelli. Come fate a riconoscerla? Beh, insomma, dai capelli lunghi, ecco, mi viene da dire.
6: Oppure da...
5: Sì, se no, potrebbe anche essere quello. Beh, ragazzi, allora, la settimana della Morning Show la stiamo ripassando con tutte le cose che sono successe, beh, negli ultimi 7 giorni, però ce n'è stata una che, insomma, ha proprio catalizzato l'attenzione di tutti i nostri ascoltatori, preoccupati anche per quello che stavo vivendo io personalmente, perché, ragazzi, mi sono ritrovato le formiche in casa.
6: E vabbè, chi potevamo chiamare se non lui? Il nostro Andrea Lunerti!
0: The Morning Show.
2: The Morning Show.
0: On Radio Globo.
5: Qualche giorno fa in automobile con il telefono era arrivata una temperatura, tant'è vero che non si muoveva più, cioè era affinizzato, non svalvolava, faceva dei flash così. Sono andato a toccarlo ed era bollente, l'ho dovuto mettere sopra il bocchettone dell'aria condizionata della macchina per farlo riprendere, ma dopo diversi minuti. È capitato anche a te?
7: Sì, pure io l'ho messo così sotto l'aria condizionata, lì lo devi o spegnere,
8: ma anche cambiare, ragazzi. Se è quello del 2011, forse è ora di spendere quei 2 eurini,
5: No, non credo che sia adesso l'età avanzata del telefono.
7: Beh, magari anche quello, l'usura, insomma. Però sì, cambiarlo poi mi sembra un po' esagerato, però insomma è un telefono in fondo, no?
8: Sì, però se te via fuoco forse ora di cambiarlo.
7: Se te via fuoco no, vabbè.
5: Ho capito, ragazzi, ma se riscalda, se arriva a 60 gradi può essere nuovo o vecchio, è normale che a un certo punto non ce la fa più e comincia a fumare, così come è successo al notebook di questo giornalista. In sala stampa hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco. Ma che brutto se esplode un dispositivo di questi, eh?
8: Sì, era uno Spectrum ZX.
5: No,
7: vabbè, c'è il problema, ad esempio, molto spesso dei caricabatterie, o quando comunque metti il telefono sul comodino. Tutti noi utilizziamo, no, il comodino, lo mettiamo lì quando dormiamo e magari prende fuoco. È accaduto in alcuni casi che sono o esplosi o hanno preso fuoco e hanno rischiato le persone che dormivano proprio a pochi centimetri dal telefono.
5: Ricordiamoci sempre che questa cosa è capitata anche con la sigaretta elettronica.
7: Oh, mamma mia.
5: Gente che si è ferita brutto con la sigaretta
8: tutto ciò che contiene batteria. A me è successo con un battery pack, tra l'altro era appoggiato sul parquet che si ricaricava a brutta fiammata, ha lasciato pure tutto annerito, in campana.
6: Certe volte succedeva anche con gli accendini, oppure, non lo so, è una leggenda metropolitana, perché mia madre ogni volta...
8: gli accendini prendevano fuoco?
6: Sì.
8: Molto strano.
7: Non l'avrebbe mai detto.
6: Ogni volta mia madre: non lasciare l'accendino sotto al sole, baby, mi raccomando che esplode. A me non è mai capitato, però potrebbe succedere pure un po'
5: Che c'è il gas, e quindi magari, che ne so, ha pensato che potrebbe prendere fuoco, si scalda, il gas si incendia.
6: Lei sa tutto.
5: Lei
6: non
5: sa.
6: Si può mettere in dubbio nulla di quello che dice lei.
5: Renata, ciao, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno a tutti.
5: Ciao Renata. Allora, hai avuto problemi con qualche device che ti stava per prendere fuoco, si è incendiato, è esploso?
9: Esatto. Praticamente l'anno scorso ho preso un treno per Milano, c'era una turista di fronte a me che aveva un power bank, e questo power bank prende fuoco. Lei, spaventatissima, comincia a scappare inciampando contro il cavo di questo power bank.
5: No.
9: E cade, questo power bank cade per terra, il tempo 3 secondi, dato che c'era la moquette per terra,
5: no.
9: Il tempo 3 secondi, tutta la carrozza si blocca. Tutta l'acqua, comincia a schizzare l'acqua da sopra, che non è solo l'acqua, ma l'acqua con l'aceto. Noi bloccati dentro la carrozza.
5: Com'è l'acqua con l'aceto? Non la sapevo io questa. Acqua e aceto.
9: No, nemmeno io.
5: Ma davvero, dice acqua e aceto nel treno, con l'antincendio e con acqua e aceto?
9: Io puzzavo di aceto tantissimo, da me che sono arrivata a Milano, dovevo avere un appuntamento e puzzavo tutta di aceto.
5: Okay, il metodo della nonna, sembrano quelle cose.
8: Qua c'è lo zampino di aceto, man.
5: Veramente, sembrano quelle cose, il rimedio della nonna, acqua e aceto. Non lo sapevo.
9: Esatto.
7: Sì, perché genera anidrite carbonica. è più pesante dell'ossigeno e soffoca le fiamme.
5: Ma dai,
9: sì, esatto, sì,
6: hai capito?
9: Esatto.
6: Non ce lo dicono.
5: Non ce
6: però.
5: Lo dicono, non ce lo dicono.
8: Ce l'ha detto Renata.
5: Ecco.
6: Grazie, Renata.
5: Se state sul treno,
9: ciao.
5: Se state sul treno e volete condire un'insalata, fate esplodere l'antincendio, fate esplodere qualcosa, così almeno ci mettete un po'.
8: Comunque, quella mattina Salvini aveva dichiarato che era migliorata la rete ferroviaria.
6: Sì, è miglioratissima.
5: La voglia, vai.
4: Io rode più il c***o a sto gatto che a me lunedì mattina.
5: Vabbè, adesso insomma. Vai, chi abbiamo al telefono?
6: Daniela,
5: buongiorno.
10: Buongiorno.
5: Vai, Daniela.
10: Allora, i cellulari scoppiano, ebbene sì. Una mia cara amica, una quindicina d'anni fa, quindi era un cellulare non di questi moderni di adesso, 15, forse anche 20 anni.
6: Non uno smartphone.
10: Esatto.
8: Quello di Massimo.
10: Era al cinema e aveva la borsa sopra le sue gambe con il cellulare dentro. Mentre si guardavano tutti questo bellissimo film, è scoppiato il cellulare.
6: È letteralmente
10: scoppiato. Mamma la borsa mia. Si è alzata di qualche centimetro. C'è stato il panico generale.
6: Senza fiamme o con le fiamme?
10: No, senza fiamme.
6: È esploso.
10: Senza fiamme, non ha preso fuoco, ma si è disintegrato.
5: Credo. Senti, si è ferita lei?
10: No, non si è ferita, grazie a Dio, perché l'aveva nella borsa. Se in quel momento l'avesse avuto in mano.
5: No, perché insomma c'è gente che, per esempio, con la sigaretta elettronica, ragazzi, si è fatta male. So, di mezza bocca partita. Ma anche nella tasca dei pantaloni, se non ricordo male, c'era stato un episodio con qualcuno che si era ferito di brutto. Tasca dei pantaloni, vi lascio immaginare vicino a quale zona si trova.
7: Davanti,
10: l'aveva in borsa, grazie a Dio l'aveva in borsa. Ma si sono alzati tutti perché si è sentito proprio il colpo. Quindi la gente è stata presa dal panico.
5: Certo. The Morning Show on Radio Global.

0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Attenzione, promo vacanze attiva.

0: al 29 luglio su cashglobo.it. Attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: The Morning Show,
5: sponsored by
6: MB Arredamenti.
7: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
8: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
9: MB Arredamenti mi fa arredare.
10: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: hanno preso male la mira dalla sopra. No, però ci sono stati invece tanti altri che sono stati meno fortunati, che purtroppo hanno veramente vissuto attimi anche di paura al concerto di Bad Bunny a Milano. The Morning
1: Show on Radio Globo. La mia, dico, se attraversi la strada te vede un gatto nero, se gratte le
0: No, abbiamo raccontato di quello che è successo al concerto di Bad Bunny, doppia serata, venerdì e sabato. Beh ragazzi, allora, la serata di venerdì è andata liscia più o meno, con qualche intoppo a livello organizzativo, così ci stava raccontando Flaminia, sì, perché come una teenager è andata sotto
2: a voglia.
0: Però poi invece il giorno dopo c'è stato un problema, è arrivata questo fenomeno meteorologico con una grandinata di quelle incredibili, dove insomma c'erano questi chicchi di grandine, grandi come delle palline da golf, che hanno ferito diverse persone. Insomma, ci sono stati attimi di paura
2: e di panico, immagino.
0: Sì, sì, sì, è vero. Daniele, ciao, buongiorno Daniele.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Allora,
3: ciao.
0: Sì, sì. Daniele è collegato con noi, ma era al concerto nella serata di sabato, dico bene?
3: Esattamente, sì, sì, sabato ero lì, molto in hype fino alla settima canzone, ero gasatissimo perché comunque aspettavo l'evento da un anno e mezzo.
2: Okay.
3: E a un certo punto arriva il primo annuncio che dice: allora ragazzi, state tranquilli, sta per arrivare una storm, lo dice in inglese, è solo storm, tutti ridendo così.
0: Sì.
3: E poi dice: non muovetevi di là, non evacuate assolutamente, rimanete nei vostri posti. E quindi noi siamo rimasti là, è iniziato a piovere, la gente comunque, stiamo belli gasati, tutti ballando e aspettando il rinizio del concerto.
0: Sì.
3: E ovviamente a un certo punto tutto nero, fumo di lampi, e si ricollegano dicendo: ragazzi, è arrivato il momento di evacuare.
0: Oh,
3: però così all'improvviso. Quindi
0: cioè, hanno aspettato fino all'ultimo, quindi creando ancora più problemi, perché naturalmente un conto,
3: esatto,
0: hai poco tempo per uscire da lì, no? Poi dove vai? Esci da lì, ma dove vai? Non è che
3: il problema è stato quello, perché effettivamente, appunto, essendo l'ippodromo, non c'era dove ripararsi. Quindi per esempio io con mia amica ho iniziato un po' a correre, perché poi ho iniziato a grandinare e non si vedeva niente, perché pioveva e grandinava, effettivamente erano di diametro bello grosso, cioè
0: certo,
3: belle pallettine quasi da golf.
0: Sì.
3: E noi per esempio abbiamo corso e abbiamo detto: andiamo verso i palazzi, perché in lontananza c'erano dei condomini. E però i cancelli erano chiusi, quindi tutti, alcuni erano riparati sotto le tettoie. E io sono arrivato e ho detto: cominciamo a citofonare, non ci aprivano, e poi hanno scavalcato, quindi ci hanno aperto e siamo entrati lì nell'atrio.
0: Vediamo nel video che ci sono delle persone che si sono rifugiate nei bagni chimici, ragazzi.
2: Sì,
3: esatto. Non so, io avrei preferito essere fucilato dalle pallette, essere entrato nel bagno chimico. Era meglio morire.
0: Senti,
3: lì,
0: ma c'è chi si è ferito seriamente?
3: Allora, dei miei amici no, però per esempio pure io ho preso delle pallettate e sul braccio un po', sì, un piccolo livido, e un amico gli è uscito, diciamo, un bozzetto sulla testa, però non a livelli grandi. Però il problema è stato quelli che erano all'interno, ovviamente per evacuare si sono fatti, perché poi è durato una mezz'oretta in totale, quindi si sono fatto tutti all'interno, quindi hanno preso tutto.
0: Ok.
3: Non sono riusciti ad uscire.
0: Questa tempesta è arrivata così all'improvviso, cioè il tempo era buono prima?
3: Allora, secondo me, io non so se loro si saranno organizzati dentro il meteo, forse era prevedibile, però è arrivata sì all'improvviso, perché piovicicava, Benito ha detto, Bad Bunny, ragazzi, con la pioggia Benito è migliore.
2: Sì.
3: Poi ha detto: il secondo show è il migliore, sicuramente. A un certo punto è iniziato a piovicicare alla settima canzone, perché mi sembra la successiva doveva andare alla casita, che ce l'avevo vicina. E loro hanno detto di rimanere lì, cioè ha detto: rimanete lì. E poi dopo manco 10 minuti si sono ricollegati e ha detto: andatene.
4: Ma è questo un po' che non mi torna, cioè, comunque,
3: assurdo,
4: anche
3: sì,
4: io non l'hai previsto la mattina, poi a un certo momento del pomeriggio sai, se arriva un temporale del genere, questa cosa di sperare, cioè di sfidare la sorte, di vabbè rimanete lì per poi avere un'evacuazione tardiva di massa.
3: Una volta che parte il concerto e poi te lo interrompono,
0: certo,
3: quella è una cosa proprio
0: no, ma però c'è da dire che sai perché non l'hanno mandati via? Perché è arrivato uno che ha detto: tranquilli amici, il metro è tutto sotto controllo, qui a Ibiza.
2: Senti Daniele, devi chiedere tu, il rimborso arriva automaticamente? Perché
3: per
2: sappiamo che
3: messo, l'unica cosa che ho letto è l'annuncio sul post di Live Nation, però ancora non mi è arrivato niente. Poi io ho fatto un cambio data e nominativo, quindi io devo andare il venerdì, invece sono andato perché c'avevo altri amici quel giorno, e quindi adesso dovrò vedere
0: comunque,
3: qual è la modalità.
0: venerdì però avresti trovato Flaminia, quindi meglio la tromba d'aria là, l'effetto alla grandine o meglio Flaminia, scegli tu.
3: Meglio Flaminia, meglio Flaminia. Sì, meglio.
2: Daniele, guarda, secondo me è meglio che hai visto anche solo una mezz'ora rispetto
3: a
2: niente.
3: Ero contentissimo, sì, perché cioè, aspettavo questo evento tanto, però certo, interromperò su più bello, è stata bella cosa.
0: Senti, quanto hai pagato il biglietto, quanto hai speso per fare tutto il viaggio?
3: Ho fatto 100, più il treno avrò speso un'altra novantina di euro. E poi alloggiavo a casa di un amico, invece altri amici hanno preso l'hotel, quindi altri almeno
4: però
3: 150
4: sappi
3: euro.
4: Che noi manderemo all'organizzazione questo tuo euro contentissimo, non avrai il rimborso.
0: No, però guarda facciamo così, intanto grazie, però ecco, siccome sei un ragazzo, ti sentiamo un bravo ragazzo secondo me, e secondo me non può nemmeno insomma essere punito da questo agente atmosferico, ti premiamo e per consolazione ti regalo questa.
5: Domani è la giornata più calda, domani è la giornata più calda.
0: Quindi stando a quello che dice, dovresti andare domani al concerto, così almeno non trovi. Ma non è vero, tanto pioverà anche lì. Ciao.
6: The Morning Show on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
7: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato sul Lazio che sarà caratterizzata da ampi spazi assolati. Solo qualche nuvola innocua di passaggio transiterà tra pomeriggio e sera. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con temperature massime comprese tra i 30 e i 32 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta, con mare localmente fino a mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
8: Scopri come su radioglobo.it.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.

0: mercato sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
9: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: The Morning Show,
12: sponsored by
13: MB Arredamenti.
14: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
15: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
16: MB Arredamenti mi fa arredare.
17: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
18: The Morning Show
19: on Radio Globo.

0: Morning Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere il poveretto, su.
0: On Radio Globo.
2: Questo è il Morning Show di Radio Globo, anche sul canale 91 del digitale terrestre, quindi salutiamo anche chi ci sta vedendo attraverso la TV. Beh, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, ma al di là del buongiorno ci sono anche dei fatti di cronaca.

0: ai poliziotti a Bologna.
1: Naturalmente un evento che sta facendo discutere tantissimo.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
1: Abbiamo anche il video che sta circolando in rete di questo fermo di un uomo a Bologna, che non si è capito bene cosa fosse successo prima, un uomo che è andato in escandescenza. Vabbè, il problema è che durante il fermo di polizia l'uomo viene ammanettato e muore proprio in quel momento lì, no?
3: Sì, parliamo di un 43enne, Abderrahim Fakir, di origini marocchine, che praticamente era al Pilastro, tra l'altro è anche un quartiere che purtroppo è noto alle cronache per un evento in particolare, la Uno Bianca, io ricordo uno per tutti, è un quartiere popolare. Vabbè, viene chiamato appunto il personale della polizia perché c'è un uomo che dà in escandescenza, arrivano due poliziotti, lo bloccano, non si capisce cosa accade prima perché abbiamo il video del dopo, quindi quando viene bloccato, viene fermato, c'è anche un civile che aiuta a fermare questa persona, e comunque noi nel video lo vediamo già disteso, viene praticamente bloccate anche le mani con le fascette, ricorda un po' George Floyd in America, e muore. Tra l'altro arriva anche il personale del 118 per constatare quello che sta accadendo, perché comunque c'è una persona che evidentemente non sta bene, gli viene anche spruzzato lo spray urticante. Dicono i familiari che avesse problemi di cardiopatia, quindi aveva già evidentemente dei problemi, si sente lui che grida, che chiede aiuto, si vedono questi due poliziotti, uno in particolare che gli punta appunto il ginocchio sulla schiena. Ora la causa della morte non è ancora chiara, i poliziotti sono in servizio, verranno ovviamente poi ascoltati, verrà ascoltato anche il personale del 118, sembra che questa persona abbia dato anche dei colpi alla volante della polizia, questo è quello che si sta raccontando, fatto sta che dopo un po' morirà. C'è lo sgomento dei familiari, oggi ci sarà anche un momento per stare vicino ai familiari. Era da 7 anni in Italia, sposato prima con un'italiana, poi con, credo anche con una sua concittadina, che quando poi si sia lasciato, non aveva mai avuto grossi problemi con la legge. Lo ritroviamo ammanettato mani e piedi, poco dopo lo ritroviamo però morto.
1: Sì, è una vicenda che sicuramente fa discutere tanto, come è già capitato anche in passato. Tu facevi riferimento a quella Floyd, americana di Floyd, no? Effettivamente un po' la dinamica ricorda un po' quel fatto, anche perché cioè lui a un certo punto chiede aiuto, però è anche vero, no? Tanti dicono, così leggevo sui social, ragazzi, però se tu non fai resistenza non usano nemmeno quella forza le forze di polizia. Mentre invece i familiari, sentivo il fratello in maniera particolare che diceva però c'è una persona che ti sta chiedendo aiuto, cioè tu dovresti capire, e poi lamentava il fatto che a fare l'arresto c'erano dei poliziotti molto giovani, e quindi imputava le responsabilità proprio a questi poliziotti che non conoscono bene quelle che sono le procedure. Adesso io non lo so quali sono, però è normale che se fai resistenza poi
3: Ecco, cerchiamo di mettere un po' in ordine le cose. Ad oggi non sappiamo il motivo della morte, non c'è possiamo immaginare, ma non sappiamo, quindi immaginare una cosa, avere una certezza con una perizia medica è tutt'altra cosa, quindi lì poi potremo parlare. Poi dare la colpa dei giovani perché sono hanno una preparazione, anzi magari l'hanno fatto pure da poco tempo e sono anche più abili, più agili. Ora è ovvio che in quel momento poi molta gente si è raggruppata, ci sono stati anche momenti di tensione con le forze dell'ordine, proprio perché comunque la lettura è una lettura non chiara di quello che è accaduto, quindi staremo a vedere. Ripeto, per me c'è bisogno di tempo di dare un giudizio, però insomma l'immagine che vediamo è un'immagine che ci inquieta, però... comunque ci inquieta.
1: Ti posso dire effettivamente che comunque il popolo del web, usiamo sempre questa frase perché insomma poi è lì che si dibatte, è veramente diviso, è veramente diviso. Ho visto tanti che comunque sia, ecco, diciamo puntano il dito sulle forze dell'ordine che forse sono state molto dure in quel momento lì, anche se ricordiamo c'era comunque una persona che stava dando
3: così ci dicono.
1: Però bisogna anche capire poi invece gli altri che dicono beh forse si poteva andare un po' più tranquilli. Rimane il fatto che non si capisce mai, a volte vediamo la polizia che rimane immobile e quindi c'è la persona
3: ma
1: che
3: non continua è facile.
1: A fa- e quindi ma la polizia in Italia non fa niente, poi quando fa qualcosa sì, magari ecco, poi qua c'è scappato il morto, no?
3: Sempre la solita via di mezzo,
1: la via di mezzo, la via di mezzo,
3: bloccare una persona e poi giudicarla per quello che è. Qui bisogna capire se lui ha avuto un malore in seguito all'operato dei poliziotti,
1: è verosimile.
3: Sì, però era già stato in ospedale, insomma. c'è molto da chiarire.
0: Comunque colpisce il fatto che non ci sia stato bisogno solamente di due poliziotti, che sono quelli che sono intervenuti, ma che anche un civile si sia messo a appoggiato proprio sulle gambe di questo pover'uomo per bloccarlo. Quindi evidentemente non vediamo e non abbiamo il video di quello che è successo prima,
1: no,
0: ma
1: prima non lo sappiamo.
0: Ci saranno stati dei momenti sicuramente concitati,
1: sì,
0: e ci sarà stato evidentemente il bisogno, anche perché c'erano quelli della Croce Rossa, quindi non credo che fosse tutto, ecco, un complotto sotto i loro occhi.
1: Sì.
0: Mi sembra di capire che sia stata una disgrazia.
1: Non lo so, adesso come dice Giovanni, secondo me qua c'è da capire, però insomma bisogna ecco trovare quella via di mezzo, no? Capire quando poi si sta esagerando, quando, perché in questo caso comunque fa impressione. Noi adesso stiamo vedendo le immagini, canale 91 del digitale terrestre, Globo TV, però c'è anche un audio e sentirlo fa veramente effetto.
0: Fa impressione,
1: fa veramente effetto.
0: Non si vedono colpi da parte della polizia,
1: però
0: quindi non stavano inferendo.
1: C'è una richiesta d'aiuto,
0: stavano...
1: però in ogni caso c'è una richiesta d'aiuto.
3: Diciamo che c'è un ginocchio sulla schiena, che è stata anche la causa della morte in quel caso di George Floyd, qui non lo sappiamo, ripetiamo, quindi ripeto, aspettiamo un attimo, e la cosa importante sarà ascoltare e leggere la perizia medica.
1: Ok.
4: Beh, quindi che vogliamo fare adesso? Vogliamo incriminare i poliziotti, che è colpa loro? Non scherziamo, non scherziamo.
1: Beh, questo andrà verificato, perché poi ci
3: noi non incriminiamo nessuno, perché noi non possiamo incriminare, giustamente.
0: Pubblicare un video frammentato che non ti racconta niente, ti fa vedere solo un piccolo frammento, appunto, di quello che è successo, mi sembra anche gratuito. Secondo me questo dovrebbe,
1: però questo succede sempre, questo succede anche quando c'è stato l'incidente con il malvivente che scappava col palo, che poi è stato
3: non dimentichiamo che ci sono anche gli atti che poi redigono i poliziotti, si chiamano annotazioni di servizio, reazioni di servizio,
0: li aspettiamo,
3: dove lì si racconta insomma quello magari che anche che è accaduto prima.
1: 393 777 7172.
5: E se poteva fare sua, così non moriva.
1: Beh, di certo avrebbe evitato, no? Poi però insomma le situazioni si creano, e una volta che si creano non è che possiamo condannare tutti a morte.
4: Beh, quindi che vogliamo fare adesso? Vogliamo incriminare
1: No, no, questo l'abbiamo sentito,
6: ma chissà che cazzo sarebbe avuto questo, poi sarebbe pure cardiopatico, poi vanno a cercare cui parlare.
1: Vabbè, come senti qua, insomma,
3: ci si divide molto.
1: Ci si divide. The Morning Show. The Morning

0: lasciati alle spalle, ed è stata una settimana dove c'è stato anche uno spiraglio a livello meteorologico, no?
1: Sì, c'è stato un piccolo spiraglietto che è durato sì e no 15-16 minuti, ma dicono che domani domani
0: sarà la giornata più calda.
1: E
0: porca.
2: Sì. The Morning Show on Radio Globo.
0: Anzi, sapete che vi dico? Parliamo di tutt'altro, anche perché non tanto oggi, ma domani.
3: Domani è la giornata più calda.
0: Domani è la giornata più calda. Mi piace qua.
4: Grande successo, sai che questo brano che ci ha inviato, eseguito al volo da un ascoltatore, ha ispirato un compositore che ha voluto fare una sua versione.
1: Chi? Quale compositore?
4: Sì, ci hanno scritto sopra delle barre.
0: Davvero?
1: Sì. Ma dai.
0: Cioè, aspetta, barre quindi vuol dire che siamo più o meno nel mondo rap, trap.
4: Sì, sì, sì, lui si chiama Gabr Komi.
1: Ah, ma è uno forte quello.
0: Mi sa che forse ho capito chi è l'imbecille. Vabbè, allora, attenzione perché stiamo per andare con il remix di domani è la giornata più calda.
4: Incredibile.
0: Perché non
4: incredibile.
0: È mai oggi. La giornata più calda è sempre domani.
4: Esatto.
0: Okay?
4: Esatto. Il prossimo l'hanno assegnato a Bob Sinclair, penso. Grande successo.
0: Però volevo invitare i nostri ascoltatori, visto che ultimamente stanno bazzicando un po' con l'intelligenza artificiale, se vi sentite di fare una canzone per il Morning Show con qualche argomento, beh, fatelo pure, poi ce la inviate. Che noi
4: non vediamo l'ora.
0: Sì, sì, appena arriva la diamo al gatto proprio. Ok, no, sentite, magari possono avere successo così come questa che stiamo suonando. Posso andare allora con l'esecuzione di questa canzone?
4: Come no, devi.
0: Allora, signore e signori, qua nel Morning Show di Radio Globo, diciamo così, un remix, una sorta di rifacimento di domani è la giornata più calda.
3: Domani è la

disponibili. 393-777-7172 la potete inviare. The Morning Show on Radio Global. Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV. E allora si può cominciare anche per questo sabato. Buongiorno, ben ritrovati, belle gioie. Io sono Massimo Bari, quello che state ascoltando è il meglio della settimana.

0: Male terrestre, siamo presentabili? Non lo so mica, fammi dare un'occhiata allo specchio. No, non siamo presentabili. Ci vogliono altre 4 ore di trucco. Niente.
1: Aspetta
0: da fare.
1: Aspetta, che io ho appena mangiato un biscotto per colazione e ce l'ho tutto tra i denti. Mannaggia, mi hai colto alla sprovvista.
0: Certo,
1: proprio.
0: Se volevamo far venire la voglia di andarci a vedere, proprio gliel'abbiamo fatta passare adesso.
1: Lo facciamo apposta. Buongiorno Massimo.
0: Buongiorno Flaminia, di nuovo insieme per questo weekend con il meglio di tutta la settimana del Morning Show di Radio Globo. Certo, siamo arrivati ormai alle battute finali, ormai manca poco, siamo arrivati al 124esimo giorno di luglio, quindi insomma ci dovremmo quasi essere.
1: Alle battute finali intendi anche proprio fisicamente, perché siamo un po' stanchini, un pochino.
0: No, è per questo che nemmeno il trucco riesce a fare insomma dei miracoli, capito?
1: No.
0: Vabbè, comunque adesso ci ripassiamo un po' quello che è successo durante questa settimana, perché è stata bella intensa. Allora cominciamo qui su Radio Globo.
2: The Morning Show on Radio Globo. Il Morning Show è stato offerto da
3: MB Arredamenti.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
3: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
4: MB Arredamenti mi fa arredare.
2: Wait for me, I'll be back.
5: Dal 25 luglio, tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
8: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva Olitalia Fior d'Olio a 4,49 € al pezzo. Ipercarni.com.
9: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
10: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
13: Sì, facci sognare!
12: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
13: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa! Sì, ma poi dove sei andato?
12: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
2: Solo le migliori in FM
15: e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
1: Ma quanto è bello questo sabato, che profuma di libertà, di relax, di vacanze. L'invito è quello di passarlo insieme a Radio Globo fino alle

0: sequenza bomba di oggi.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Una bella mattinata di sabato, 25 luglio, più fresco, dai, dove finalmente stiamo rifiatando.

0: www.radioticino.it con la nostra applicazione, che è pure meglio. Poi ci sono anche i messaggi vocali WhatsApp, se volete, sempre benvenuti, 393-777-7172.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Roberto Marchetti, Roberta Marchetti qui in studio. Iliana Caselli.
3: Ma Roberto, ma la smetti di guardarmi così?
4: Uguale.
3: Roberta, guardo te che mi fa ridere.
4: Uguale la frangetti.
2: No, perché qualcuno pensava che fossi tu, risentiamo quello.
5: Ma questi tossi.
2: Ah no, aspetta, era un altro, era questo, era questo.
5: Ma raga, a me mi pare che la signora Laura a voce mi pare proprio che la Caselli. Ma Eliana Caselli, sei tu, sono sicura.
2: Eliana Caselli.
3: Eliana lo dici a qualcun altro?
2: Bellissimo, guarda, proprio ti ci metto pure questa. Bentornata la fake Franzetti Lombardini.
3: Oh, ciao a tutti.
4: Iliana giustamente penserà, potessi avere anche il conto in banca della Franzetti Lombardini, sarebbe infatti proprio il massimo.
3: Ma se vado in banca e faccio sta voce, però magari
4: secondo me no, ci puoi provare. Ile, ci puoi provare.
2: Vogliono vedere i gioielli però.
4: Sono qui per chiedere la chiave della cassetta di sicurezza.
2: Sì, dai. Manco lo sa da avercela.
1: Tutto bloccato. Torna lunedì dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Chuck, motore, azione.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
11: Due? Viene a pranzo da me?
10: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Hai sentito?
13: No, cosa?
12: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
13: Davvero?
12: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
13: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
12: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.

delle Jubal. Su Radio Bravo, 10:33 minuti, buongiorno, buona mattinata, siete con Roberta Coletti. Dai, sia che siate impegnati con le vostre faccende giornaliere, sia che siate in vacanza, magari vi siete semplicemente presi un weekend di vacanza, o che siate anche trascorsi.

0: con la nostra applicazione ufficiale scaricabile da ogni digital store.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
2: e Radio Globo. Wait for me, I'll

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Attenzione, promo vacanze attiva!
12: Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
13: Loro sono bravissime a travolgerci completamente con la loro energia. Madonna, Sabrina Carpenter.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

spero di sbagliarmi, spero che ne aggiungerà una, ragazzi. The Ugly Tour nelle arene di tutto il Regno Unito ed Europa il prossimo anno con Taddy Swims. Beati loro, The YouTubes.

0: amici e con il mondo. Se poi non ci riuscite, non vi preoccupate, continuate a seguirci, che qui c'è tutto quello che vi serve per farvi ritornare il sorriso, tutte le energie di cui avete bisogno, perché questa è Radio Globo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
1: e entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze 26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanze 26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Wait for me, I'll be back.
5: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Missione Minions, trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
10: Banana!

0: euroferroma.it.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro!
1: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
3: È scappata!
2: Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Solo le migliori in FM DAB
7: e sul canale 91 del digitale terrestre
8: Globo TV.
9: 4 minuti alle

0: Sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 11:55 su Radio Globo.
0: Poi chi balla sulla spiaggia, sì, chi in casa o in macchina, mi raccomando però muovendo solo la testa, eh. Anzi, sempre prudenti che non si sa mai. Ma comunque tutti presi dal ritmo, tutti carichi di energia positiva con le Summer Hit di Radio Globo, che suona solo le migliori.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 27 luglio.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
4: Gioca con noi
3: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Copri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: Auris, il numero uno del risparmio. Grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato, 55 lavaggi, 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash, 69 lavaggi, 8,99 euro. Auris.
1: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Wake up! Good morning!
4: The Morning Show.
5: Buongiorno!
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
6: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
4: The Morning Show.
7: On Radio Globo.
4: Sponsored by
8: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
10: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
11: MB Arredamenti mi fa arredare.
12: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
13: Due? Viene a pranzo da me?
12: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
14: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
15: Quella che arriva adesso mette tutti di buon umore, grazie soprattutto a loro Merck & Cremont, che per i loro ritorni

3 anni fa ha dimostrato di avere anche un lato più emotivo, più maturo, consapevole della sua vulnerabilità, ha voluto apparire anche con tutte le sue debolezze. Su Radio Glam, Shakira, Born a

Offenbach. Loro sempre impegnati a consolidare la loro presenza globale nei principali festival europei, anche nello sviluppo di nuove produzioni musicali. State pur certi che non si fermano mai. Ora c'è Gaia, Bossa Nostra, su Radio Globo.

0: potete fare un salto sul nostro sito radioglobo.it, che poi è anche bellissimo, lì scoprite tutto, ci potete anche ascoltare con lo streaming, poi ci sono tutte le news sugli artisti, ci sono anche i podcast dei nostri programmi, dei nostri show, quelli della radio che suona solo le migliori.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
12: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. Spagnola 25.
13: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
15: Lo voglio.
14: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
15: Lo prometto.
14: Vi dichiaro uniti per sempre.
16: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
17: Todis, buongiorno convenienza.
0: Ma lei si schiera con le cose reali, quelle legate alle esperienze umane.

0: anche chi sta lavorando, chi lavora comunque abitualmente il sabato, la domenica o anche solo nel weekend. Ragazzi, seguite Radio Globo, non vi annoiate, anzi vi teniamo sempre su il buon umore, vi diamo tanta energia. E poi c'è anche la nostra applicazione, quindi non, se non avete modo di ascoltarci in macchina con l'FM, ricordatevi che potete scaricarvela o seguirci anche sul nostro sito radioglobo.it, c'è lo streaming musicale.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Dal 25 luglio, tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
8: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
9: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Solo le migliori in FM
12: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: 11:55 minuti su Radio Globo, ancora 2 ore con Roberta Coletti. Happy weekend amici, ma anche happy holidays.

0: Sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: Che bella, fantastica l'idea di aggiungere lo stesso gancio vocale.

0: potete anche andare a leggerle, a sentirle un pezzettino nel caso in cui avete bisogno di cercarne una in particolare, non vi ricordate il titolo, quindi entrate radioclavo.it sezione playlist.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Allora, io prima ho mandato un messaggio per ringraziarvi
3: di cosa?
2: Di farmi andare tutte le mattine al lavoro col sorriso, perché
4: ma carino.
3: Ma che carina questa cosa.
4: Ti hanno pagato per dire questo?
2: No. Quest'anno è stato un anno un po' particolare per me e per la mia compagna, perché abbiamo perso un bambino, diciamo, al sesto mese.
4: Ci dispiace molto.
3: Porca miseria, ragazzi.
2: Diciamo che è stato un po' complicato, era da un anno e mezzo che cercavamo e... Quindi quest'anno è stato un anno un po' particolare.
3: Ci credo. Senti, vabbè, adesso non voglio farmi gli affari vostri, però insomma, non si molla quando è così, non si molla.
2: No, sì, per carità, stiamo piano piano tornando un pochino alla normalità e basta. Okay. Quindi quest'anno è stato un anno un po' particolare.
3: Ci credo. Senti, vabbè, adesso non voglio farmi gli affari vostri, però insomma, non si molla quando è così, non si molla.
2: No, sì, per carità, stiamo piano piano tornando un pochino alla normalità e basta. Okay.

0: dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up. Yeah. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze 26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanze 26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Hai sentito?
5: No, cosa?
4: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
5: Davvero?
4: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
5: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
4: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
6: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: la gloria americana. Andiamo a sentire che tempo farà nelle prossime ore. Si potrà andare al mare domani, ma chissà, qui su Radio Globo insieme a amici e colleghi di Trebi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. Un sabato di bel tempo sul Lazio, anche in serata cielo sereno poco nuvoloso, ampi rasserenamenti dappertutto e clima molto mite, clima caldo. Nella giornata di domani invece un blando minimo di bassa pressione riporterà della variabilità e tra il tardo della mattinata ed il pomeriggio anche qualche occasionale rovescio più probabile sulla parte meridionale della regione, quindi una domenica più variabile. Poi con la nuova settimana da lunedì, nuovo rinforzo dell'alta pressione, con la nuova settimana ritorneremo con il caldo africano. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: fatto sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
12: Dentro la città.
11: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
14: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Back to the music! Ma è quello di voler unire generazioni, generi musicali diversi.

0: Se dovete andare al mare, non andate alla disco e non fate l'autostrada che stanno 7 km per pagare il casello, lasciate perdere.
1: Sempre direzione la Dispoli, tutte ecco. E due gli incidenti.
2: Sono due incidenti, va. Grazie del consiglio. Amici miei, è vero, lo so, anche tanti altri ascoltatori ci stanno inviando messaggi con questa segnalazione evidente.

0: be back.
1: Dal 25 luglio, tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
2: Grano Salis.
3: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
11: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
12: Attenzione, promo vacanze attiva!
13: Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
14: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
15: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20.30 concerti live a ingresso gratuito.
14: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
16: Solo le migliori in FM.
17: E sul canale 91 del digitale terrestre
18: Globo TV.
19: Le 12:58, ok, weekend, non si guarda l'orologio ma lo stomaco ti fa sentire. Francesco

0: Sequenza Bomba. Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze 26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanze 26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me. I'll be

0: euroferroma.it.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
2: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
3: Due? Vieni a pranzo da me?
2: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29 euro. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99 euro.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare!
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
7: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Inizialmente racconta con grande curiosità, visto il titolo.

0: Senti, sai, proprio la giornata di chiusura domenica scorsa dando un tono un pochino più emotivo con la sua musica. Angie K su Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: più semplicemente poi preferisce il proprio divano di casa con il clima acceso, però non può mancare. Queste sono tutte cose che poi scegliamo di fare accompagnate da tutte le hit di Radio Globo. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Radio Globo Promotion.
0: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
8: Ciao, ciao a tutti.
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
8: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
8: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
8: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, che insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
8: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it.

0: acciaio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
7: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: È un orario in cui, lo sappiamo, serve una spinta, un caffè post pranzo, quindi tranquilli che ci pensiamo noi, ci sono solo le migliori di Radio Globo e subito pure loro.

Più colorata, più figa, più energica. Semplicemente più bella. Globo TV. Sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

0: buon pomeriggio, precisamente sono le 13:56 minuti. Questo vi fa capire che siamo rigorosamente in diretta sempre, tutti i giorni, tutto l'anno, tra poco insieme a Davide Mannone. Io sono Roberta Coletti, vi do l'appuntamento a lunedì, quindi mi fermo un giorno, buon weekend a tutti quanti, divertitevi ovviamente insieme a tutte le hit della radio che suona. Sono le migliori, Radio Globo, baci!
1: Il Morning Show è live on Globo TV, tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 € al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente Coccolino 3 litri, 2,69 €.
6: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
1: Solo le migliori in FM
12: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
13: Oggi da stare in casa tutto il giorno sul divano con l'aria condizionata, questa per me è l'estate.

0: Sequenza bomba torna alle
1: 14.55
0: su Radio Globo. Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Sentite, queste note sotto sono di Romeo e Giulietta. Quindi ecco, che appunto i protagonisti di Romeo e Giulietta, sia Romeo, sì, che Giulietta, erano giovanissimi. E fatto invece da anziani, interpretato da anziani, sarebbe una cosa bellissima. Anziani che hanno vissuto l'amore con tutti i suoi conflitti.
3: Certo, quindi si calano nel personaggio ancora meglio di un ventenne.
2: Oh, perché sempre Shakespeare nella dodicesima notte è l'opera che affronta il discorso dell'amore nel migliore dei modi, perché l'amore non è solo la passione. No, c'è appunto, c'è tradimento, c'è sofferenza, c'è pazzia, c'è guerra, c'è tutto.
4: Io sono un anziano di 92 anni. Se vuoi te lo porto a casa, te lo lascio una settimana, ti racconta tutto quanto. Perché io sono 20 anni che lo sento, è la stessa storia. Tutti i giorni.
5: Hai capito il pavone come è tenero? Pure con l'anziane.
6: Dai, ma che però Romeo e Giulietta, fallo veritiero, che alla fine così salevamo due pensioni, cioè avevamo due pensioni in meno.
3: Ma dai.
6: Romeo e Giulietta.
3: Ma che è andato a pensare lui?
2: Ma genio!
0: Tutto bloccato.
1: Torna lunedì.
0: Dalle 16 alle 19.
1: Solo su Radio Globo.
0: Wait for me. I'll

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
2: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
3: Magari!
2: Allora partiamo!
3: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
4: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
1: Un disastro!
0: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato!
0: E tua moglie?
2: È scappata!
1: Con uno del posto!
0: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
1: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Welcome back su Radio Globo, Merck & Cremon, Serena Brancale, i The Colors. Estate, senza i The Colors non sarebbe estate.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: lo sapete che vi stiamo regalando i migliori concerti in queste settimane. Sentite un po' qua.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Mamma, io mi annoio!
10: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
11: Dentro la città,
10: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
9: Mamma, io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Save Miles Smith e Niall Horan su Radio Globo. Mancano 4 minuti alle 15, vuol dire che sta arrivando un'altra sequenza bomba. È lì, io già la vedo, eh.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Grano Salis.
8: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: euroferroma.it.
1: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
2: Autorizzato al decollo. Supera ogni limite.
3: Da Pewex decolla il Top Dan. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
4: Solo le migliori. In FM.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre.
6: Globo TV.
7: Come promesso, pochi secondi alle 15, io sono Davide Mannone, buon sabato 25 luglio, c'è un'altra sequenza bomba. Sono sei, una via l'altra, e questa è la prima.

0: ma di tutto il globo, c'è il nostro sito radioglobo.it e i nostri social, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, insomma, cercateci e siamo ovunque, ovunque.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Dal 25 luglio, tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mameson stendino torre 3 piani con ruote 10,99 €. Mauris.
4: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
5: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
6: Due? Viene a pranzo da me?
5: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 €. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 €. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Wake up! Good morning! The morning show.
8: Buongiorno!
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
9: Siete il mio appuntamento mattutino.
7: The morning show.
10: On Radio Globo.
7: Sponsored by
10: MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
12: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
13: MB Arredamenti mi fa arredare.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare.
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Fresco di Milano a San Siro, Bruno Mars ritorna anche qui su Radio Globo. Oh My Soul, si chiama così.

0: Mi Alok con Khalid su Radio Globo. Summer, anche in queste settimane c'è il Morning Show, oltre che in diretta ovviamente su Radio Globo in televisione. Avete già provato ad accendere il canale 91?
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll

0: L'olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
5: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Con qualche indizio ci avevano fatto capire che stavano uscendo e tornando con un progetto e un singolo. Sono i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Where's My Husband su Radio Globo. Pochi minuti e torna anche un'altra sequenza bomba.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 27 luglio.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
4: Gioca con me
3: e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Dal 25 luglio, tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: Te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Grano Salis.
14: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
13: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
14: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
13: Grano Salis, il gusto che emoziona.
14: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
1: Solo le migliori in FM.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: Oh yes, buon sabato, sono le 16, tra pochi secondi. Io sono Davide, ancora un'ora con me, ma adesso un'altra sequenza bomba. 6

0: Frequenza Bomba torna alle 16.55 su Radio Globo. Summer.
1: Bad Guy, Billie Eilish, abbiamo chiuso con lei un'altra sequenza bomba insieme alla versione con Justin Bieber, che così, se vi interessa, questa notizia potrebbe svoltarvi la giornata. Si è comprato un appartamento di lusso a Manhattan, vista fiume Hudson. Così, c'ha i soldi, lo può fare. Però io continuo a dire che una bella casetta da queste parti, vista, che ne so, Colosseo, vuoi mettere col fiume Hudson, che sembra, non lo so, il Tevere in piena, tutto marrone, dai!
2: Wait for me, I'll be back.
3: Hai sentito?
4: No, cosa?
3: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
4: Davvero?
3: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
4: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
3: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: E te lo voglio di.
3: Cosa?
6: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
6: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro!
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Parcheggio. Vedessi il parcheggio.
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: ovunque. Nicky Jam, Enrique Iglesias, lo hanno detto anche loro. Su Radio Globo adesso, Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Styles su Radio Globo. Sono le 16:36 in questo momento, scopriamo anche l'appuntamento con il meteo delle prossime ore.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Un sabato di bel tempo sul Lazio, anche in serata cielo sereno poco nuvoloso, ampi rasserenamenti dappertutto e clima molto mite, clima caldo. Nella giornata di domani invece un blando minimo di bassa pressione riporterà della variabilità e tra il tardo della mattinata ed il pomeriggio anche qualche occasionale rovescio più probabile sulla parte meridionale della regione, quindi una domenica più variabile. Poi con la nuova settimana da lunedì, nuovo rinforzo dell'alta pressione, con la nuova settimana ritorneremo con il caldo africano. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
0: Ieri mi è uscito un TikTok del suo concerto a Torino. Ciao Italia, ciao Torino. Sono passati tanti anni, ma torna anche oggi. Madonna, Bring Your Love. C'è anche Sabrina Carpenter.

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre.
2: Globo TV. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Summer.
1: Mi sono spaventato un po'.
2: Te credo.
0: Cioè, che cazzo è successo?
1: Vabbè, scusaci Bruno Mars, ti abbiamo tirato.
2: Ma tanto lo voglio dire, Bruno Mars mica si offende.
1: Un summer sui denti. Adesso è tentato.
2: È felice Bruno Mars, poi con tutti i dindi che si fa col suo tour. Mamma mia.
1: Ho visto però un post un po' lamentela, dicevano sì? Bello tutto, però io ho pagato 100 euro per Bruno Mars, adesso chi c'era ieri sera a Milano?
2: The Weeknd.
1: E pare vendano questi posti con la visibilità un pochino, diciamo, non totale, ma ci sta. San Siro, sai, c'ha gli spalti, benissimo. Certo. Stai. Quindi vediamo il nuovo San Siro come sarà a sto punto.
2: Io i miei dubbi.
1: Perché?
2: No, i miei dubbi sui concerti. Invece, i concerti agli stadi è difficile che tu senta bene e veda bene.
1: Invece, chissà se nel nuovo stadio della Roma che ci sarà un domani faranno anche concerti. Speriamo, adesso i tifosi diranno: non ci rovinate il campo.
2: Ma
1: ci
2: siete
1: sta.
2: Pazzi, no? I concerti no.
1: Però allo stadio della Juventus, i primi dieci anni non hanno fatto nessun concerto. Adesso per batter cassa.
2: E li fanno. Pensa che io ho visto Madonna e Michael Jackson al Comunale.
1: A Torino, quello questo.
2: Esatto.
1: Comunque, i stadi, i concerti negli stadi portano soldi, quindi certo. Chi lo sa, domani va bene, dai, basta,
2: vai.
1: Lasciamo i nostri
2: che bel
1: amici
2: saluto, bello lungo, sì, bello, mi piace.
1: Lungo è tra l'altro così, un po' sportivo. Ci sentiamo prossimamente, adesso c'è Roberto, buon ciao. Sabato, ciao, buon weekend.
3: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
4: Chuck, motore, azione.
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita. Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Wake up!
8: Good morning!
3: The Morning Show.
9: Buongiorno!
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
10: Ed è il mio appuntamento mattutino.
3: The Morning Show.
11: On Radio Globo.
3: Sponsored by
11: MB Arredamenti.
12: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
13: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in Viene Tunense, chilometro 9 a Cecchina.
14: MB Arredamenti mi fa arredare.
15: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
16: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
15: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
16: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
15: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
17: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
16: Magari!
17: Allora partiamo!
16: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
18: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
19: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato, 55 lavaggi, 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash, 69 lavaggi, 8,99 euro.
20: Mauris. Solo le migliori.
3: in FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Dai che ci siamo, sono le 16.56, io sono Roberto Greganti e la seconda parte del pomeriggio del sabato è appannaggio mio. Si parte con la sequenza bomba, subito c'è Olivia Rodrigo.

0: sequenza bomba che torna, ce ne sono altre sequenze bomba durante il corso di tutto il weekend, quindi la prossima sarà alle 17.55. Io sono Roberto Greganti, buon pomeriggio ancora, si sta insieme come tutti i weekend, il sabato dalle 17 alle 20 e la domenica dalle 10 alle 14. Ci godiamo tutta la musica più bella in circolazione, abbiamo un sacco di groove da proporvi per farvi da colonna sonora a un'estate pazzesca anche in questa circostanza e per ricordarvi tanto, con tanto di cappello, quello che di buono succede durante la settimana e anche durante il weekend qui su Radio Globo.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Bello lo spettacolo di Madonna, che era tutto già registrato il video. Di sì. Vero, c'erano gli ultimi 5 secondi con Ronaldinho e Ronaldo che entravano in campo.
3: Sì, sbogliati tra l'altro.
4: Infatti guarda, le superstar Madonna e Shakira evidentemente in playback, invece è pazzesca la performance di Gigi Berlecke.
5: Justin Bieber è bravissimo.
6: Justin Bieber c'era.
5: Perché
6: c'era.
5: Dici Shakira in playback?
4: Netta.
5: Secondo me Madonna sì, era tutto registrato.
3: C'era lui là, Alessio era registrato.
7: Sì, no, vi dico il perché erano registrati, perché Shakira e Madonna avevano, diciamo, uno spettacolo di ballerini, tutta una coreografia un po' più complessa, e quindi in alcuni momenti di vuoto, perché passa in un tunnel Madonna ad un certo momento sopra un bar. E quello, c'era l'esigenza in un certo modo di registrare. E Ronaldo non aveva nemmeno la panza in quella
3: insomma
7: una coreografia un po' più complessa, e quindi in alcuni momenti di vuoto, perché passa in un tunnel Madonna ad un certo momento sopra un bar. E quello, c'era l'esigenza in un certo modo di registrare. E Ronaldo non aveva nemmeno la panza in quella
3: insomma perché faceva l'autista.

0: su cashglobo.it sta per partire la vera estate. Fino al 29 luglio andate su cashglobo.it, inserite il codice vacanze26 al momento del checkout e riempite la valigia dello shopping. Subito per voi un extra sconto del 10% su tutto. Non fatevi sfuggire il codice vacanze26, dura solo fino al 29 luglio. Che estate su cashglobo.it.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ano Salis
3: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
6: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. La 25.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Le 17:21 sulla radio che suona solo le migliori e ne arrivano altre. La prossima è di Merck & Cremont con Serena Brancale e i Colors. Partenope.

scorso qualche capatina in Italia l'ha fatta, con il suo tour ha toccato alcune città italiane. In questo caso l'abbiamo riascoltato dal 2003 con un'estrapolata dal suo secondo album. La canzone era Hidden Agenda. Siete su Globo, amici, la prossima è la colonna sonora dei mondiali, eh?

Happy Siren dall'estate 2024. A me fa venire in mente subito un bel tramonto. Invece la prossima canzone mi porta alla mente una bella alba. È vero? La giornata non può che iniziare bene con la canzone nuova di Gaia, che sentiamo spesso su Globo. Si intitola Bossa Nostra.

0: vecchi giorni. Si stava meglio quando si stava peggio. No, non me la sentirete mai dire quella frase, sinceramente. 17:39. Siete sulla radio che suona solo le migliori. Io sono Roberto Greganti, questa è Radio Globo. Ci stiamo godendo un gran bel sabato pomeriggio. Le temperature stanno lentamente ma inesorabilmente calando. Ormai la calura, speriamo se ne sia andata, e continuiamo a goderci tutto il più fresco possibile attraverso la nostra radio, che vi regala anche un sacco di emozioni. Per esempio,
1: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis, buongiorno convenienza.
11: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Tra le hits che ricorderete, ricorderemo sicuramente, per quanto riguarda l'estate 2026, c'è anche quella di Sienna Spyro, tratta dal Diavolo Veste Prada 2, Material Lover.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Acqua Fambi Riccione con il suo tour, il grande Saif, che abbiamo scoperto al Festival di Sanremo universalmente, che conoscevamo già prima, e poi abbiamo confermato il suo talento con questa canzone dell'estate che si intitola Buona Domenica, riascoltata su Globo poco prima di un'altra sequenza bomba. Ora c'è la nuova di Katy Perry, Watch It Burn.

0: canzone che riguarda la fine di un amore, ma essendo d'estate gli amori, beh, iniziano più che finiscono, no? Non è vero? Godiamoci l'estate anche dal punto di vista sentimentale. Poi se avete avuto degli incontri interessanti potete sempre segnalarcelo con la Globo WhatsApp, dai, che noi della vostra estate, beh, ci interessiamo parecchio. 393-777-7172.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Radio Globo Promotion.
0: Attenzione amiche e amici, su cashglobo.it sta per partire la vera estate. Fino al 29 luglio andate su cashglobo.it, inserite il codice vacanze 26 al momento del checkout e riempite la valigia dello shopping. Subito per voi un extra sconto del 10% su tutto. Non fatevi sfuggire il codice vacanze 26. Dura solo fino al 29 luglio. Che estate su cashglobo.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Missione Minions? Trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
12: Banana!
13: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
1: Solo le migliori in FM.
7: E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: Dai che si riparte, 17.55 sulla radio che suona solo le migliori. Ancora insieme a me Roberto Greganti fino alle 8 di sera. Poi Camillacci, Marco Valerio, adesso Hugel, Himal Angel.

0: Che bella sequenza bomba!
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
0: E poi, se vi è piaciuta particolarmente, come è piaciuta a me, sappiate che c'erano 6 hits del presente, 3 e 3 del passato. Abbiamo iniziato con Moving to the Sun di Hugel, Ultra Nate, I'm an Angel, poi Some Nice Day Fun, poi c'era Kill with the Beat di Jain, Storie brevi di Tananai e Annalisa, Sorry Papi di Topic e Becky G e infine Miracle di Calvin Harris e Ellie Goulding. No, tanto per ricordare che ogni tanto annunciarle anche le hit della sequenza bomba non fa male, assolutamente. Come non fa male ricordarci anche in questa fase della nostra programmazione del weekend quanto è bello ascoltare Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: La sei sentita un po' Nolan, diciamo,
3: sì,
2: hai voluto anche tu cimentarti nel cinema.
3: Proprio le scarpe.
2: Sì?
3: Sì, sì, le birche sto.
2: Però la sento convinta.
4: La fatta.
2: È convinta, quindi secondo me è venuta fuori una cosa carina.
3: No, infatti vorrei
4: adesso
3: farvelo
4: non
3: sentire.
4: È che c'è un'equazione che non torna, cioè non è che se la crede lei allora vuol dire che è carina.
2: No, però se uno è onesto intellettualmente
0: stiamo parlando della Caselli, Marchetti, su, forza.
5: L'uomo che sfidò il destino e tutti i suoi mostri.
6: Chi era con te?
7: Nessuno.
5: Un viaggio destinato a cambiare la storia. Lungometraggio girato interamente in 77 mm di pellicola IMAX. Colui che sfuggì al richiamo delle sirene.
4: Ma no, ma che sirene?
5: Un solo grande desiderio.
8: Ma dell'erba! Qualcuno ha dell'erba! Ti prego! Ne ho bisogno!
3: Un grande viaggiatore della Tiburtina.
4: Sì, immagino.
2: Mamma mia. Male,
4: però
2: male.
4: Gli incassi potrebbero andare bene.
3: Vediamo. Un pubblico ce l'ha, targetizzato, sì.
4: Tu ecco, io già immagino il tuo mostro preferito qual è? Polifumo.
1: Tutto bloccato.
7: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
7: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
12: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
13: Magari!
12: Allora partiamo!
13: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
14: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 € al chilo. Ipercarni.com.
15: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante! Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
2: Sì, facci sognare!
1: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
2: Sì, ma poi dove sei andato?
1: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
3: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Non so quale possa essere la vostra bevanda preferita per l'aperitivo, ma noi ne abbiamo una che sta per arrivare e che ci offre il buon Tommaso Paradiso con la sua nuova canzone.

di settimane fa, beh, sono stati grandiosi nel loro tour italiano. I mitici County, i mitici One Republic di Ryan Tedder, che abbiamo risentito con Counting Stars qui su Globo dal 2013. Era estate e ce la siamo goduta anche in questa circostanza. A proposito di estate, veniamo a quella del 2026. Dai, questa si balla ancora alla grande.

ragazzi, Lady Gaga, ma il cinema mama, anche le serie TV, come lo sappiamo, beh, questa è colonna sonora di mercoledì, non è vero? E allora chissà se tornerà anche a far la contraltare alla protagonista della prossima stagione. Ora Samurai J.

0: canzone di Shabuzi, che sostiene in questa sua nuova canzone dell'estate 2026 che non siamo nati per morire. Perlomeno non siamo nati per morire di caldo, eh? Previsioni del tempo, dai!
1: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo, agli amici di Radio Globo. Una domenica variabile, incerta sul Lazio, per il passaggio di un minimo di bassa pressione in quota che determinerà tra la mattinata e il pomeriggio qualche breve rovescio a sfondo temporalesco. Saranno fenomeni però a macchia di leopardo, alcune zone vedranno stabilità, altre il passaggio di qualche rapido temporale. Con la nuova settimana poi tornerà l'anticiclone, da lunedì ancora sole e più che altro nuova accentuazione del caldo in settimana. Di nuovo il caldo sarà intenso, caldo africano. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.

0: Giovanotto sa di felicità.
1: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
6: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: 18:40 del sabato pomeriggio, che si sta trasformando in quasi serata. Ora dell'aperitivo, no? E ci vuole Dracula, Tame Impala con Genie.

estate 2023, sono passati 3 anni, da questa Chemical di Post Malone, riascoltata su Globo, e adesso c'è anche la canzone dell'estate molto western di J-Ax.

0: amici fans della band di Bonovox mi hanno detto che la canzone Street of Dreams a loro fa piacere. È tornata la band a riproporsi un po' come nel momento migliore della loro carriera, e poi stanno anche in un momento di grandissime attività, visto che appunto stanno per celebrare il loro 50° anniversario, visto che la band si è formata a Dublino nel settembre 1976, e credo che proprio a settembre avremo buone nuove su quel che riguarda la nuova musica e la loro carriera, e magari il prossimo anno arriveranno anche in Italia a farci godere tutte le loro nuove canzoni e i loro classici dal vivo, perché no?
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: Hai sentito?
14: No, cosa?
13: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
14: Davvero?
13: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
14: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
13: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
17: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. 25.
18: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
19: Solo le migliori in FM
20: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV. Ne arrivano altre 6 sulla radio che sono solo le migliori, altre 6 una dietro l'altra senza interruzioni, 3 nuove, 3 del passato, ma sempre dell'estate. Si parte con Karol G e Manu Chao.

0: migliori, una via l'altra.
1: Sequenza bomba.
2: On Radio Globo.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: questa bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.
1: E sì, anche Kelly Rowland delle Destiny's Child su Globo con Work dal passato, insieme a tanti altri successi, a tante altre hit delle nostre, quelle col copyright di Radio Globo. Oh, questo è il primo weekend di esodo estivo, amici. 27 milioni di auto in viaggio sulle strade italiane. Se siete imbottigliati, sappiate che noi vi miglioriamo il tragitto. Come? Con tutte le nostre hits e un sacco di belle notizie. State qui, questa è Radio Globo, la radio che suona solo le migliori.
0: Wait for me, I'll be back. Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Wake up!
4: Good morning!
5: The Morning Show.
6: Buongiorno!
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
7: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
4: The Morning Show.
8: On Radio Globo.
4: Sponsored by
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
11: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9, a Cecchina.
12: MB Arredamenti mi fa arredare.
13: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
14: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
13: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia, e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
16: Magari!
15: Allora partiamo!
16: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
17: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
18: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29 euro. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99 euro.

0: euroferroma.it.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro!
1: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
3: È scappata!
2: Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Sul sito ufficiale di Madonna, madonna.com, ci sono un sacco di versioni esclusive da collezione, vinili colorati e via dicendo, del suo album nuovo Confessions. La risentiamo con Sabrina Carpenter.

lo vuole come Rag and Bone Man. Mi dice: non è colpa mia, don't put the blame on me, I'm only human. Io ci credo, perché lui è alto 2 metri e secondo me i 120-130 kg li supera ampiamente. Riascoltato Human dal passato, i classici.

0: Era Love in Real Life dall'estate dell'anno scorso. Torniamo al 2026. MGK e Wiz Khalifa ora. Girl Next Door. Let's go.
1: Sounds good. Real good.

0: novità alle 19.35 sulla radio che suona solo le migliori. Come al solito ogni tanto do uno sguardo a radioglobo.it, radioglobo.it, diciamolo bene, perché ci sono un sacco di notizie che riguardano tutti i vostri artisti preferiti. Per esempio si parla di Ariana Grande, perché cresce l'attesa per il suo Eternal Sunshine Tour, che potrebbe far tappa anche in Italia. E poi si parla del tour mondiale di Katy Perry, che arriva direttamente al cinema come quello di Ultimo, ma ne parleremo un'altra volta. Intanto però vi ricordo di andarci su radioglobo.it now.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll

0: 78 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, Become Big.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Da Cesalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cesalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: Visto che manca pochissimo ai saluti, perché non riascoltarci la canzone dell'estate per eccellenza di questo periodo? Beh, italiana naturalmente. Merkel, Cremont, Brancale e Colors con Partenope.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

Ne parlavamo giusto poco fa quando ho citato radioglobo.it per saperne di più sul tour di Ariana Grande che potrebbe presto arrivare in Italia. È uscita la canzone nuova, l'abbiamo appena ascoltata, si intitola Why Can't Be Friends, perché non essere amici alla fine, dai, di Ariana Grande poi soprattutto. Va bene, Camilla ci sta arrivando, lo so, arrivano anche Bibi Rexha e David Guetta.

0: è pazzesco. No, è pazzesco Marco, è pazzesco. No, mi ricordo dove sono andato in Grecia in vacanza l'anno scorso.
1: Ma infatti ne stavamo discutendo prima.
0: È pazzesco.
1: Ragazzi, Roberto Greganti non si ricorda.
0: A me piace la Grecia, ci sono stato un sacco di volte, ma non mi ricordo dove, il posto preciso dove sono.
1: Infatti te l'ho detti tutti, Greg.
0: Sai che?
1: Zante, no, Creta, no, cioè, poi io Paros.
0: Ne ho fatti 5-6 di posti in Grecia e quello dell'anno scorso non me lo ricordo.
1: No, adesso io.
0: Creta sono
1: io adesso
0: stato.
1: Dovrò stare.
0: No, sono
1: domani
0: stato.
1: Te lo ricordi, per favore.
0: Sì, sì,
1: così almeno domani me lo dici, perché se no.
0: Adesso di vacanza lo dici. La mia compagna mi prende in giro per 2 ore.
1: Beh, guarda.
0: C'è Marco Marello Camillacci, io sono Greg. Ci sentiamo domattina su Globo, che ho bisogno di riposo.
1: Giusto.
0: Ciao.
1: Ciao, Greg.
0: Radio Globo Promotion. Attenzione amiche e amici, su cashglobo.it sta per partire la vera estate. Fino al 29 luglio andate su cashglobo.it, inserite il codice vacanze26 al momento del checkout e riempite la valigia dello shopping. Subito per voi un extra sconto del 10% su tutto. Non fatevi sfuggire il codice vacanze26. Dura solo fino al 29 luglio. Che estate su cashglobo.it. Wait for me,
2: I'll be back. Dal 25 luglio, tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda 2.
7: 2? Viene a pranzo da me?
6: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende 2, ne paga solo 1. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, 2 vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, 2 confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Mauris, il numero 1 del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente coccolino 3 litri, 2,69 euro.
12: Mauris. Solo le migliori. In FM.
13: E sul canale 91 del digitale terrestre
14: Globo TV.
1: Eccolo, comincia il sabato sera sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, ultimo.

0: chiude la prima sequenza bomba di oggi con me.
1: Sequenza bomba torna alle 20:55 su Radio Globo.
0: Beyoncé che ha sorpreso tutti i suoi fan il 4 luglio, festa super patriottica ovviamente negli Stati Uniti perché è il giorno, no, dell'indipendenza, tra l'altro cifra tonda 1776, quindi siamo nel 2026. Fatevi voi i conti ragazzi, perché io con la matematica sono veramente una zappa. Dovrebbero essere 250 anni, sì, non, cioè, sì, sì, 250 anni precisi, e ha festeggiato pubblicando un singolo a sorpresa, Morning Dew Dunk, e vediamo poi cosa combinerà per quanto riguarda le classifiche. Per il momento sta andando bene. Comunque 20 e 15 appena scoccate di questo sabato 25 luglio 2026, ultimo sabato sera di questo mese, lo passiamo insieme, insieme a Marco Valerio Camillacci. Mi raccomando, non fate troppi danni stasera,
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Aspetta che quando ho detto toccare palla qualcuno si è toccato davvero, perché voglio dire,
3: cioè, la situazione è un po' delicata. Ci siete ragazzi, ve la sentite?
4: È tesa,
5: lo so, c'è tensione, sì.
4: Sì.
3: La senti pure tu,
4: Come no, scusa, io non so italiano.
3: Allora attenzione, perché stiamo a aprire con il collegamento del buon Stefano Fotia, che è già pronto con la padella antiaderente e il fornelletto da campeggio. Ormai questa routine ci accompagna da diversi giorni.
6: Sì, è Stefano, proprio in campeggio.
5: Stefano Fotia, che con questo brevetto, diciamolo, per Forbes è il terzo uomo più ricco del mondo.
6: Sì.
3: Ok. Certo. Allora attenzione, abbiamo un sì e un no da una parte all'altra. Ricordiamoci, sono due chicchi di mais in una padella, quello che poppa prima naturalmente sarà il risultato. Da una parte il sì, da una parte il no. Quale sarà a poppare, il sì o il no? L'Italia parteciperà alla prossima edizione dei mondiali, che si disputerà dove? In Qatar. Dov'è che si disputerà, ragazzi? Lo sapete?
7: No, guarda, quelli del 2003, no, stavo vedendo, perché normalmente Inghilterra è sugli europei.
3: Va bene, aspetta, dopo me lo dici. Intanto però vediamo quello che sta succedendo in campo, perché ci sono Immobili, tra l'altro, Immobili. Questi due chicchi sono Immobili.
5: Qui spero che abbia sbagliato, dai, antistatistico.
3: Non ci credo.
6: Adesso noi dobbiamo andare avanti 4 anni così.
3: No, ragazzi, allora lo diciamo naturalmente, ma si è capito dalla reazione, sì.
1: No. Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza, e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
12: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
13: Sì, facci sognare!
12: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
13: Sì, ma poi dove sei andato?
12: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
16: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
15: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
16: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
15: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
0: Loro due sono olandesi.

canzone che non è dedicata alla neve proprio in sé per sé. Chi vuol capire ha capito. Snow AO e Red Hot Chili Peppers sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Canzone che in un certo senso ha fatto anche un po' la storia americana sportiva, ma non solo sportiva, perché è stata l'inufficiale di WrestleMania nel 2008. Lo so che il wrestling

ragazzi, Rita Ora è una delle mie celebrity crush preferite proprio in assoluto. Rita Ora che nell'estate del 2024, dopo un periodo di silenzio, è tornata con il pezzo Ask and You Shall Receive, che ci accompagnò per tutta quell'estate lì, e questa qua poi era hit appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori radio globali.

uno che il successo se l'è cercato. Si chiama Alex Warren, questa ovviamente è la sua Fever Dream qua su Radio Globo. E tra l'altro ho scoperto che Alex Warren non è nato come personaggio famoso, si intende come cantante, ma come youtuber. Diventò famosissimo soprattutto in America, eccetera, grazie a dei video che faceva, parodie, video comici, queste cose qui, arrivando

0: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Una domenica variabile, incerta sul Lazio per il passaggio di un minimo di bassa pressione in quota che determinerà tra la mattinata e il pomeriggio qualche breve rovescio a sfondo temporalesco. Saranno fenomeni però a macchia di leopardo, alcune zone che danno stabilità, altre il passaggio di qualche rapido temporale. Con la nuova settimana poi tornerà l'anticiclone, da lunedì ancora sole e più che altro nuova accentuazione del caldo in settimana. Di nuovo il caldo sarà intenso, caldo africano. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Attenzione, promo vacanze attiva!
13: Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
14: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

una cover, perché nel 2001 la boy band irlandese, i Westlife, scelsero di rendere omaggio a un pezzo leggendario, cioè Uptown Girl di Billy Joel, rifacendo la canzone che tra l'altro racconta un po' una versione umanizzata di Lilli e il Vagabondo, perché parla praticamente di questo ragazzo, di

0: Ah, ma questa canzone in realtà mi fa venire in mente una roba sola: il mitico Will Ferrell nel film Duri si diventa. Se non l'avete visto, film meraviglioso, fa troppo ridere, con Kevin Hart e ovviamente Will Ferrell. E una delle scene iniziali è lui in macchina con la sua faccia, è veramente una maschera, che fa il lip sync di questa canzone, veramente da ammazzarsi da ridere. E quello è solo l'inizio.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Dal 25 luglio, tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mameson stendino torre 3 piani con ruote, 10,99 euro.
7: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 euro al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Solo le migliori in FM.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: 2:58, la prima ora andata, ma ce ne restano ancora 3 da passare insieme in questo sabato sera. Ancora buon sabato sera a tutti, ovviamente, da Marco Valerio Camp-

0: insieme ovviamente agli altri Linkin Park, Numban Core chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 21.55 su Radio Globo. Summer.
0: E quanta nostalgia ci fa venire questo pezzo, mamma mia. E quanto ancora avrebbe potuto dare Chester Bennington, scomparso nel 2017. Sono quasi passati, soltanto così per dire, 10 anni, a me sembra l'altro ieri.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Roberto Marchetti, Roberta Marchetti qui in studio. Ileana Caselli.
3: Roberto, ma la smetti di guardarmi così?
4: Ma
3: Roberta, guardo te che mi fa ridere.
4: Guarda la frangetti.
2: No, perché qualcuno pensava che fossi tu, risentiamo quello.
5: Ma questi tossi.
2: Ah no, aspetta, era un altro, era questo.
5: Ma raga, a me mi pare che la signora Laura, la voce mi pare proprio che è la Caselli. Ma Eliana Caselli, sei tu, sono sicura.
2: Eliana Caselli.
3: Eliana lo dici a qualcun altro?
2: Bellissimo, guarda, proprio ti ci metto pure questa. Bentornata la fake Franzetti Lombardini.
3: Oh, ciao a tutti.
6: Ileana giustamente penserà, potessi avere anche il conto in banca della Franzetti Lombardini, sarebbe infatti proprio il massimo.
3: Ma se vado in banca e faccio sta voce, però magari
6: secondo me no. Ci puoi provare, Ile. Ci puoi provare.
2: Vogliono vedere i gioielli però.
6: Sono qui per chiedere la chiave della cassetta di sicurezza.
2: Sì, dai. Manco lo sa da avercela.
1: Tutto bloccato. Torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me. I'll

814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.

0: euroferroma.it.
1: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
2: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
3: Due? Viene a pranzo da me?
2: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99€. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99€. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro.
4: E le escursioni?
5: Abbiamo naufragato.
4: E tua moglie?
5: È scappata. Con uno del posto.
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Performer, cantautore, polistrumentista, in poche parole,

0: Garrix Sheeran. Era Repeat It, appena riascoltata su Radio Globo.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanze26 dura solo fino al 29 luglio, non fartelo scappare, eh?
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in big.
4: Think big, become big.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma! Io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
9: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: L'aveva promesso che si sarebbe sposato tra un tour e l'altro, ha scelto di farlo tra una canzone e l'altra.

0: Katy Perry che si è scagliata in maniera importante contro un certo Donald Trump, così per dire, contro il presidente degli Stati Uniti, perché per promuovere un video contro l'Iran hanno utilizzato il pezzo di Katy Perry, Fireworks, che vuol dire fuochi d'artificio. E non mi spiego, non vado oltre perché il significato penso che sia abbastanza chiaro. Katy Perry si è letteralmente avvelenata, come diciamo a Roma, scrivendo sui social: non ti azzardare a mettere più canzoni, mie canzoni, per i tuoi video propagandistici.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Hai sentito?
7: No, cosa?
6: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
7: Davvero?
6: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
7: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
6: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
8: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
11: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
12: Chuck, motore, azione!
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
14: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
15: Solo le migliori in FM DAB
16: e sul canale 91 del digitale terrestre
17: Globo TV.
0: Dai dai, siamo proprio nel pieno di questo sabato sera, anche perché d'estate le serate si allungano decisamente.

0: 3D chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 22.55 su Radio Globo.
0: Anch'io torno tra poco, intanto però vi lascio con tutta la banda del Morning Show.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Allora, io prima ho mandato un messaggio per ringraziarvi.
0: Di cosa?
2: Di farmi andare tutte le mattine al lavoro col sorriso.
0: Oh,
2: perché...
3: Che carino!
0: Ma che carina questa cosa!
3: Ti hanno pagato per dire questo?
2: No. Quest'anno è stato un anno un po' particolare per me e per la mia compagna, perché abbiamo perso un bambino, diciamo, al sesto mese.
3: Aia, no. Ci dispiace molto.
0: Porca miseria, ragazzi.
2: Diciamo che è stato un po' complicato, era da un anno e mezzo che cercavamo e... Quindi quest'anno è stato un anno un po' particolare.
0: Ci credo. Senti, vabbè, adesso non voglio farmi gli affari vostri, però insomma non si molla quando è così, non si molla.
2: No, sì, per carità, stiamo piano piano tornando un pochino alla normalità e basta. Okay. Diciamo... Vabbè. Siamo stati un po' lasciati.
0: Guarda,
2: un pochino...
0: Allora ti dico una cosa, voglio esserti vicino e ti sarò vicino anche nel momento del concepimento. Quindi, se volete, io vengo lì e guardo. Se vi dà coraggio questa cosa,
4: come ti motivare?
2: Va bene, grazie. Poi magari ci risentiamo.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: Wake up!
1: Good morning! The Morning Show.
7: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
9: On Radio Globo.
1: Sponsored by
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
11: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
12: MB Arredamenti mi fa arredare.
13: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia, e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
11: Magari!
13: Allora partiamo!
11: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
14: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 € al pezzo. Ipercarni.com.
15: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
16: Sì, facci sognare!
15: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
16: Sì, ma poi dove sei andato?
15: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
17: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
18: Grano Salis.
19: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
18: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
19: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
18: Grano Salis, il gusto che emoziona.
19: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
0: 22:19, quasi 22.

0: aperta alla musica elettronica. Anima insieme a Ellie Goulding, Hypnotized su Radio Globo. A proposito di DJ, lui è Gabri Ponte, che ha scelto Jovanotti per la sua ultima produzione, che si chiama DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: prossimi giorni. Speriamo bene, perché un po' di freschettino è arrivato. Beh, freschettino per modo di dire.
1: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Una domenica variabile, incerta sul Lazio per il passaggio di un minimo di bassa pressione in quota che determinerà tra la mattinata e il pomeriggio qualche breve rovescio a sfondo temporalesco. Saranno fenomeni però macchia di leopardo, alcune zone vedranno stabilità, altre il passaggio di qualche rapido temporale. Con la nuova settimana poi tornerà l'anticiclone, da lunedì ancora sole e più che altro nuova accentuazione del caldo in settimana. Di nuovo il caldo sarà intenso, caldo africano. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo, il morning show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis, buongiorno convenienza.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
8: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: 22:38, siamo tornati su Radio Globo, ripartiamo con Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors, questa si chiama Partenope.

0: 2023 era Drinking sulla radio che suona, sono le migliori in Radio Globo, ci sono anche MGK e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Welcome to the weekend. Radio Globo.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

0: 8 sera, l'ultimo di luglio 2026, e sta per iniziare ovviamente l'ultima ora con me, Marco Valerio Camillacci. Attenzione, perché tra poco arriva anche ovviamente l'ultima sequenza bomba di oggi.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Dal 25 luglio, tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
5: Due? Viene a pranzo da me?
4: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99€. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99€. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Solo le migliori in FM.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre
12: Globo TV.
0: 5 minuti alle 23, comincia ufficialmente l'ultima ora da passare insieme in questo sabato 25 luglio 2026. Ancora buon sabato sera a tutti da Marco Valerio Camillacci su Radio Globo. Arriva l'ultima sequenza bomba di oggi.

0: La sequenza bomba, l'ultima come oggi.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Sì, le prossime sequenze bomba saranno nelle mani del Greg Roberto Greganti, che starà con voi come ogni domenica dalle 10 fino alle 14. Ma non stiamo a pensare a domani, perché abbiamo ancora una quarantina di minuti più o meno da passare insieme. Io sono Marco Valerio Camillacci, mi raccomando, restate sempre qui su Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
3: Sentite, queste note sotto sono di Romeo e Giulietta, quindi ecco, un che appunto i protagonisti di Romeo e Giulietta, sia Romeo, sì, che Giulietta, erano giovanissimi, e fatto invece da anziani, interpretato da anziani. Sarebbe una cosa bellissima. Anziani che hanno vissuto l'amore con tutti i suoi conflitti.
4: Certo, quindi si calano nel personaggio ancora meglio di un ventenne.
3: Oh, perché sempre Shakespeare nella dodicesima notte è l'opera che affronta il discorso dell'amore nel migliore dei modi, perché l'amore non è solo la passione. No, c'è appunto, c'è tradimento, c'è sofferenza, c'è pazzia, c'è guerra, c'è tutto.
5: Io sono un anziano di 92 anni. Se vuoi te lo porto a casa, te lo lascio una settimana, ti racconta tutto quanto.
3: Vabbè, ma...
5: perché io sono 20 anni che lo sento, è la stessa storia tutti i giorni,
6: Hai capito il pavone come è tenero pure con l'anziane.
7: Dai, ma che, però Romeo e Giulietta, fallo veritiero, che alla fine così se levamo due pensioni, cioè avevamo due pensioni in meno.
4: Ma dai.
7: Romeo e Giulietta.
4: Ma che è andato a pensare lui?
3: Ma genio!
1: Tutto bloccato.
2: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
2: solo su
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Hai sentito?
11: No, cosa?
10: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
11: Davvero?
10: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
11: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
10: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
0: Il suo concerto a Milano è ancora un ricordo molto molto vivo. Bruno Mars, questa è Oh My Soul su Radio Globo.

Appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, torniamo indietro di ben 26 anni con un gruppo che in realtà è immortale perché ha pubblicato album su album anche quest'anno. U2, questa è

0: E se vi do un indizio, eh?
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Dal 27 luglio.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con me
2: e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanze26 dura solo fino al 29 luglio, non fartelo scappare, eh?
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Back to the music. 23:39, back to the music sulla radio che suona.

0: Morning Show Live. Quello che ascolti in radio.
1: Ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

beh, chiudere su questa Higher Love, Kygo e Whitney Houston su Radio Globo. 23:53 spaccate di questo sabato 25 luglio, siamo arrivati ai saluti, ragazzi, almeno per quanto mi riguarda. Da Marco Valerio Camillacci è veramente tutto, non mi resta che farvi bye bye, ma tanto ci risentiamo domani dalle 14 fino alle 18, dopo il Greg Roberto Greganti che sarà con voi dalle 10 fino alle 14 e prima di Tommaso Di Vito, perché non ci sarà Angelica Baraldi questa domenica. Che dire, ragazzi, buon sabato sera a tutti, se siete

0: Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
0: e entra direttamente
1: nel nostro studio.
0: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio
0: ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Dal 25 luglio, tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: Attenzione, promo vacanze attiva!
4: Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
7: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Sei sentita un po' Nolan, diciamo, sì, hai voluto anche sì. tu cimentarti.
2: Ma male, gli
1: nel
2: faccio
1: cinema.
2: Proprio le scarpe.
1: Sì?
2: Sì, sì, le birche sto.
1: Però la sento convinta.
3: La già fatta.
1: È convinta, quindi secondo me è venuta fuori una cosa carina.
2: No, infatti vorrei
3: adesso
2: farvelo
3: non
2: sentire.
3: Non è che c'è un'equazione che non torna, cioè non è che se la crede lei allora vuol dire che è carina.
1: No, però se uno è onesto intellettualmente.
4: Stiamo parlando della Caselli, Marchetti, su, forza!
5: L'uomo che sfidò il destino e tutti i suoi mostri.
6: Chi era con te?
7: Nessuno.
5: Un viaggio destinato a cambiare la storia. Lungometraggio girato interamente in 77 mm di carta. Pellicola IMAX. Colui che sfuggì al richiamo delle sirene.
3: Ma no, ma che sirene?
5: Un solo grande desiderio.
8: Ma dell'erba! Qualcuno ha dell'erba! Ti prego! Ne ho bisogno!
2: Un grande viaggiatore della Tiburtina.
3: Sì, immagino.
1: Mamma mia. Male,
3: però
1: male.
3: gli incassi potrebbero andare bene,
2: vediamo.
1: Un pubblico ce l'ha targetizzato, sì.
3: Tu ecco, io già immagino il tuo mostro preferito qual è. Polifumo.
0: Tutto Bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Radio Globo.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Oh yeah.

mesi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

attenzione, promo vacanze attiva. Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.